0: da Troni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: You've been kept down.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Le 6 e un minuto, ma buongiorno, buongiorno, siete su Radio Freccia, il Rock Morning Summer Edition prende il via in questo istante, saremo fino alle 10, chi la fra e Tobia, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno, e allora?
5: Sempre in diretta, sempre in diretta.
6: Sempre in diretta, sempre siamo in diretta dal TH Resorts di Praia Mare e lo saremo tutti i giorni, 7 su 7, e intanto fino al 22 e poi dal 24 ritorniamo nella nostra sede centrale di Milano e insomma staremo insieme poi ancora per un'altra settimanella tutti i giorni. Intanto tra poco arriverà l'appuntamento con il Neon Zitane, il nostro Japan Time, e aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative. Neon Zitane, qualcosa in giapponese maccheronico.

0: alle 6.07 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Tensioni in Medio Oriente dopo l'incontro di Kushner. Il premier israeliano Netanyahu ha ribadito che non ci sarà ritiro senza il completo disarmo di Hamas. Dal presidente americano Trump è arrivato il nuovo monito: meglio se Israele non attacca Gaza, ha affermato.
1: La guerra tra Stati Uniti e Iran, anche l'Oman nel mirino di Donald Trump. Se si intromette lo bombarderemo pesantemente, ha dichiarato in un'intervista a Fox News a proposito dei negoziati tra Teheran e Muscat sullo stretto di Hormuz e nel giorno in cui è scaduto il termine di 60 giorni per siglare il piano di pace come previsto dal memorandum di Islamabad.
0: Era stato già denunciato Dino Keber, l'uomo che ha soffocato Tania Terrine e poi si è tolto la vita impiccandosi nel suo appartamento di Dolo nel veneziano. Keber era stato già destinatario di un ammonimento della questura.
1: È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ha sparato ad un arrestato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato, dove era stato portato per una visita. Gli ha sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, così spiega la procura nella ricostruzione.
0: È pentito di aver inguaiato Ranucci, che è come un fratello, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Dichiarazioni, non ritrattazioni ma puntualizzazioni, sottolinea il suo avvocato di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report Ranucci.
1: Ha rischiato di annegare ora l'attaccante del Cagliari, El Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante in coma farmacologico, ai polmoni pieni d'acqua, a quanto pare non saprebbe nuotare.
0: E siamo al calcio. La FIFA ha licenziato il direttore operativo Kevin Lamour, uno dei suoi dirigenti di più alto livello, dopo le critiche rivolte al piano del presidente Infantino per la vendita a investitori di una parte dei diritti legati ai mondiali, lo riferisce Sky News.
1: In chiusura il tennis, Flavio Cobolli ha al meglio su Alexander Bloxi e vola così agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, eliminato invece Lorenzo Sonego, numero uno del mondo Sinner, tornato a Torino per accertamenti. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì con gran caldo in attenuazione, difatti abbiamo un ridimensionamento termico un po' ovunque, ad esempio al centro nord, temperature massime non oltre i 32-33 gradi ed anche i valori minimi sono più contenuti, si sta meglio nella notte all'alba con minime non oltre i 20-22 gradi, per il resto sole sì, ma nuovi rovesci dal pomeriggio sull'Appennino centro-meridionale. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.

0: Perhaps i Guns N' Roses su Radio Freccia alle 6:13 di questo martedì 18 agosto 2026. La Freccia via con voi fino alle 10 e anche oggi è arrivato il momento.
1: Quel momento lì immediatamente, scusate perché la pioggia oggi, ecco.
2: Nihonzitan.
1: Oppure affidiamo ai nostri ascoltatori, Oh, ci è arrivato finalmente.
0: Sono i postumi dell'alcol di Ferragosto ancora si fanno sentire.
1: È ancora in circolo, in circolo. Ovviamente ci spostiamo in Giappone, dove già abbiamo affrontato questo argomento del caldo, del freddo, della pioggia e degli ombrelli come unica forma di protezione. Ma?
2: Hasayo Rock.
1: Capito?
0: Cioè, rock?
1: È semplicissimo, sembra, invece non è così.
2: Hasayo Rock.
1: Perché Roku fra parentesi, comunque alla fine si tratta di lucchetti per ombrelli. Perché è uno dei business più alti in Giappone, cioè quello di ciulare gli ombrelli sostanzialmente.
0: Il frega frega.
1: È vero che abbiamo parlato di questi ombrelli che difendono dal sole, dalla pioggia, che sono trasparenti così puoi vedere, che hanno dei monitor così puoi vedere la strada,
0: tutta sta roba.
1: Come
0: che
1: quando
0: monitor?
1: sì anche monitor sono avantissimo,
0: capisci che costano, anche se te lo fregano è un problema,
1: inoltre sono quelli che puoi lasciare, se sono bagnati si asciugano immediatamente. Sì? Allora, per evitare tutto questo business, nei portombrelli ci sono, appena infili l'ombrello automaticamente scattano dei lucchetti che sono anche di varia colorazione, perché ognuno poi identifica il suo dal colore oltre dal codice che ovviamente puoi mettere.
0: Quindi saranno fatti a ferro di cavallo,
1: tipo ferro di cavallo, che scatta automaticamente. Tu memorizzi il colore, metti la tua password, un numero, quello che è, in maniera tale che il tuo ombrello è lì ed è disponibile praticamente in tutte le stazioni metropolitane, in tutte le stazioni ferroviarie e quelle anche negli alberghi di un certo livello, dove uno si aspetta dalla sicurezza e invece non ci sta. E oltre a essere presente anche in molti negozi giapponesi.
0: Molto bene.
1: Quindi per evitare questo ci sono
2: Hasayo Rock.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
2: E un tocco esotico.
3: Ma autentico.
1: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Radio Freccia.
5: 6:20, un po' di sonnino, tutto posto, sì. Alla notte è andata bene, a parte il vento che spirava a 120 orari.
6: Qui, dalle
5: quindi...
6: nostre parti oggi sarà giornata un po' di bufera,
5: però dopo
6: tanto caldo e tanto sole magari ci voleva anche una rinfrescatina.
5: Una rinfrescata, sì, ma non è possibile raccogliere tutto l'intimo e l'abbigliamento da spiaggia in giro per il villaggio.
6: Hai lasciato la roba stesa.
5: Esatto.
6: Ho preso il volo,
5: sì, credo di aver ritirato tutto, quasi tutto, ma c'è ancora in giro roba per il villaggio. Dopo la vado a raccattare.
6: Vai a bussare di rimpettare. Vi avanza una mutanda che non è la vostra.
5: È la mia, grazie mille.
6: Contro cose e contro chi lottate stamattina. 366-663-4466.

0: E per fortuna che è solo la parte 1 di cosa. Poi dai, la parte 2.
1: Abbiamo aperto una meraviglia oggi, sì, pazzesca.
0: Sì, sì, sì.
1: Dai.
0: E poi secondo me anche con questo tempo ci sta bene, insomma, partenza morbida, almeno per quanto riguarda da queste parti, perché piovigina, speriamo dalle vostre no, ma intanto se vi abbiamo chiesto contro chi e contro cosa state combattendo, qualcuno ce l'ha ancora un po', diciamo così, contro il tempo, che non è proprio esatto, eh.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io combatto contro l'Etna.
0: Ecco.
2: O meglio, contro la cenere vulcanica dell'Etna. Ho dimenticato le finestre aperte.
0: Aia.
2: Stamattina ho trovato casa che sembra una spiaggia di Stromboli.
1: No.
0: Perché il vento inoltre ha spostato tutta la cenere, quindi
1: diciamo
0: ovviamente
1: che
0: rientra.
1: Si dà ancora molto da fare.
0: Molto da fare, sì. Si parla ancora di sospensione di voli, o almeno voli così intermittenti, perché l'Etna ovviamente comanda in questo momento, non si può fare nulla. Possono spostare qualche chilometro, anche l'Etna, insomma, quando
1: no, direi,
0: fanno dei buchi da qualche altra parte.
1: Direi che è un po' complicato.
0: Ah, ok, no, siccome stanno azzardando delle soluzioni abbastanza inquietanti, insomma, questa cosa fa ridere,
1: no,
0: come di aprire degli altri crateri in maniera tale che si sfoga da un'altra parte.
1: Ma non lo so, questo poi penseranno, no, le persone preposte, fatto sta
0: sì,
1: che tutte le città che si trovano intorno, quando Idda è molto attiva, bisogna dire che sono in difficoltà. E poi l'aeroporto di Catania, che di fatto ha bloccato l'andirivieni delle vacanze estive di tantissimi italiani che avevano scelto la Sicilia, che avevano scelto anche
0: sì,
1: le Eolie.
0: È vero. Abbiamo parlato durante la Japan Time di questa invenzione del lucchetto per ombrelli,
1: sì,
0: che è comunque molto utile perché c'è un gran business di furti. Allora, contro chi e contro cosa state combattendo? C'è qualcuno che dice: ma guarda, anche in Italia io combatto con chi invece si frega gli ombrelli quando va agli appuntamenti col medico.
1: Certo.
0: Perché nella sala d'attesa appoggi l'ombrello, ti siedi, fai la tua visita, poi salve, buonasera, e ne prendi un altro.
1: Però è vero anche che magari quegli ombrelli lì, soprattutto quelli da pochi soldi, sono tutti uguali, per cui bisognerebbe mettere un laccetto di riconoscimento, qualcosina. 366-663-4466 per raccontarci contro cosa e contro chi lottate stamattina. Intanto c'è Skin.

0: joy, pride, smile, le tre parole che si vedono all'interno di questo video sulla pelle di Skin, insomma tre parole molto importanti comunque nella vita che lei ha voluto sottolineare in questa canzone. Ma contro chi e contro cosa state combattendo? Hello. Sergio,
1: buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Sprecciati. Io combatto contro me stesso, mannaggia me, l'insonnia.

0: No, che la sveglia mi suona tra due ore, no. E invece alla fine sono crollato. Marco,
1: buongiorno a tutti gli sfrecciati. Da Marco il Caramba da Castelnuovo Mare. Io combatto contro l'astinenza da moto che da 3 luglio non sono ancora riuscito a riparare dall'incidente fatto.
0: Ah,
1: è bella estate di...
0: No. Dai. Quindi senza moto lui non si muove, l'auto
2: ho capito, però la moto l'estate chiaramente
0: è un bel...
2: è la sua stagione. Io sono rimasta senza auto 4 mesi.
0: Cosa vuoi che sia?
2: Figurati,
0: l'importante è che dopo l'incidente lui invece sia sano. Ricordo forse di qualche conseguenza, diciamo tra virgolette normale purtroppo in un incidente, però nulla di grave, dai, la moto si ripara, così potrai riprendere i tuoi bei giri. E comunque carabinieri sempre, ciao Marco, ti vogliamo sempre bene.
2: Vabbè, ma è fuori zona.
0: Mi si sa mai che capita da quelle
2: parti.
0: Per farti
2: levare il multe.
0: Esatto.
2: Non si fanno queste cose.
0: No, non si chiede una cortesia. Che carattere.
2: Big truck collided.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 37 minuti dopo le 6 vi rinnoviamo il nostro buongiorno, vi siete svegliati, fa piacere, fateci compagnia, siete su Radio Freccia, questo è il Rock Morning Summer Edition, la Fra e Tobia, fino alle 10 del momento del contro chi e contro cosa state combattendo.
2: E allora 366-663-4466 per raccontarcelo in pochi secondi di audio o in poche righe, fateci sapere anche, visto che qui dalle nostre parti piove, com'è il tempo dalle vostre, quindi facciamo anche un giro a temperature, anche un giro meteo, anche se è andato in onda il nostro ufficiale dopo l'appuntamento con l'informazione, ma a noi il vostro piace sempre un po' di più.
1: Anche forse per un po' di invidia, anche se qui dovrebbe risorgere il sole, lo aspettiamo.
3: I'm a good guy for a gal. So won't you look my palm over?

0: essere una persona molto simpatica, questo o questa P, perché non abbiamo capito se si tratti di un uomo oppure di una donna, fatto sta che tutti vogliono essere amici di P. Ciao, sono amico di P.
1: Chissà chi è. Dovremmo incontrarli e chiedere. Qui si lotta, ci dice Carmelo, nuovamente, perché già ne abbiamo ascoltato uno di messaggio, contro la sabbia che l'Etna ci lancia addosso. Ne abbiamo ovunque, ovviamente scrive da Catania, che insomma è quella città che praticamente vive lì sotto e quindi in fondo ne paga tutte le conseguenze. Bellissima città, posto da cui partire per poi andare sull'Etna, ma in questo periodo è fortemente sconsigliato.
0: Però sai, io credo che, a parte il fastidio, no, però ogni città che si trova magari anche sotto i monti così ha delle caratteristiche ben precise, e credo abbiano ormai imparato a difendersi dalla polvere, dalla sabbia, dalla cenere che poi vola. Certo, stendere il bucato in questo momento diventa un po' complicato, soprattutto quello bianco, quindi credo sia aumentato anche l'acquisto delle asciugatrici dalle parti di Catania, altrimenti non puoi non fare il bucato e non stendere le cose.
1: Qualche business deve venire fuori, assolutamente. Ma a proposito di business, o meglio quelli che cercano di accelerare il loro business e di diventare immediatamente ricchi, abbiamo recuperato questa notizia che è freschissima, di questo golfista. Ovviamente ben sapete un po' come funziona il golf, eccetera, c'è l'all in one, che è praticamente la buca con un colpo solo, che credo sia una cosa rarissima, e molti golfisti insomma ci provano, ci tentano, anche perché acquistano punti, e poi hanno trovato questo golfista, che l'hanno scoperto con le telecamere, perché anche sui campi di golf ci sono le telecamere, che invece ha portato fisicamente la pallina con la sua manina dentro la buca e poi ha detto all in one.
0: Ho capito, ma scusa, cosa ha, 6 anni?
1: Sì, non lo so, anche perché comunque un golfista americano, a quanto pare abbastanza accreditato, molto riconosciuto nei club di golf, ma intanto l'hanno chiamato in reception e ha detto scusami.
0: E là, che figuraccia.

0: Paolo Nutini su Radio Freccia alle 6.47 di questo martedì 18 agosto 2026, la Fray Tobia con voi fino alle 10, e come accade 7 su 7 nel nostro Rock Morning Summer Edition, a quest'ora vi chiediamo di raccontarci in poche righe, un pochi secondi di audio, contro cosa e contro chi lottate. Al 366-663-4466 c'è Gabriele che mi ha mandato un messaggio molto carino e dice: combatto contro i giornalisti, alcuni giornalisti TV, sì, che tra prima di ogni frase doppi a caso, accenti sempre sbagliati, rendono un po' difficoltosa la comprensione delle notizie. Vi faccio un esempio,
1: per farvi capire.
0: Flavio Coboli ha la meglio su Alexander Blocks e vola agli ottavi di finale della Masters 1000 di Cincinnati. Eliminato invece Lorenzo Sonego, il numero uno del mondo.
1: Si perde il filo, semplicemente.
0: Voglio dire, a parte noi che abbiamo un orecchio un po' più attento, ma anche l'ascoltatore che semplicemente vuole capire.
1: Scusa, ma come cazzo fa? Poi sono giornalisti, sono in TV,
0: perché, insomma. Anche perché non diresti mai quando sei a tavola: scusa, mi impiasseresti il sale? Tu guardi il commensale, fa tutto bene.
1: Tutto a posto, se vogliono fare delle sottolineature, si vuole saltare qualche parte di questo discorso, ma alla fine si spezzetta
0: tutto. Pensano che faccia
1: tutto.
0: Professionista, in realtà fa proprio una roba brutta che io spero si tolga. Si chiama birignao.
1: Il birignao. In
0: gergo tecnico, birignao, roba brutta.
1: Comunque mi piace anche la conclusione di Gabriele di questo messaggio, che per via di questi accenti, di queste pronunce sbagliate, dice: in confronto Gio Bastianich sembra il presidente dell'Accademia della Crusca.
0: Sì, certo.
1: Ricordando che Bastianich ovviamente ha questa cadenza americana, però a sto punto parla meglio. Quindi, insomma,
0: un altro che parla sicuramente meglio è Mika, che oggi compie gli anni, ma lo ricorderemo più tardi.
1: Ah, oramai lui è
0: assolutamente, insomma, parla italiano meglio di noi praticamente. Va bene, ci sono i Foo Fighters, questa è Window.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E alle 6:52 ci avviamo alla conclusione del contro chi e contro cosa state combattendo in questa maniera. Buongiorno,
2: buongiorno sfrecciati. Io stranamente non sto lottando contro il traffico, perché sì, quello di questa mattina è causato da un trattore che ci sta tenendo incolonnati, ma è guidato da un ragazzo che avrà più o meno la mia età. E niente, trovo sempre molto bello il fatto che persone giovani si affaccino comunque a delle attività che abbiamo lasciato andare.
1: Certo.
2: Quindi sono contenta di questa fila.
1: Senti, ma senti com'è tutta bella garula.
3: È buono il trattorista.
1: È buono il trattorista. Cioè, la riscoperta dei vecchi mestieri. Ma dove
3: ti piace? È buono il trattorista.
1: È buono.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
3: Radio Freccia.
4: Le 6 e un minuto, va bene?
5: Allora, buongiorno!
4: Buongiorno, un
5: cane!
4: No, nessun buongiorno, va
5: che
4: bene?
5: Che è successo?
4: Siamo ad Acida.
5: Dove siamo?
4: Acida.
5: Dov'è?
4: Siamo in Nigeria. In Nigeria, ad Acida, dove insomma, questa
5: acido,
4: città.
5: Acida,
4: esatto. Acido, dove sono un po' tutti così, un po' tutti acidi, ecco, sì. Sono avuto.
5: Che brutto posto.
4: Brutto posto, sì. Non puoi chiedere niente.
5: Niente,
4: dove? Susi, che ora sono? Fate i cazzi tuoi!
5: No, adesso!
4: No, non si può. Comunque sono le 6 e 2 minuti, non credo sia un paesino tranquillo, ecco, sì.
5: No, direi
4: non
5: di no,
4: tutti nervosetti, sì, sì.
5: Brutto carattere.
4: Brutto carattere che hai.
5: A me piacciono i posti rilassati.
4: Non so, poi domani ne troviamo un altro. Al momento siamo ad Acida. Va bene, se ti sta bene, altrimenti esci.
5: Tra poco le news.

0: 7.07 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Le tensioni in Medio Oriente dopo l'incontro con Kushner, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito che non ci sarà ritiro senza il completo disarmo di Hamas. Dal presidente Trump è arrivato il nuovo monito: meglio se Israele non attacca Gaza.
1: La guerra tra Stati Uniti e Iran, anche l'Oman nel mirino di Donald Trump, se si intromette lo bombarderemo pesantemente, ha dichiarato in un'intervista a Fox News a proposito dei negoziati tra Teheran e Muscat sullo stretto di Hormuz e nel giorno in cui è scaduto il termine di 60 giorni della tregua.
0: Era stato già denunciato Dino Kebera, l'uomo che ha soffocato Tania Tierrin e poi si è tolto la vita impiccandosi nel suo appartamento di Dolo nel veneziano. Kebera era già stato destinatario di un ammonimento della questura.
1: È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ha sparato un arrestato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato dove era stato portato per una visita. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato, non poteva fuggire, spiega la procura nella ricostruzione dei fatti.
0: Tramite il suo avvocato Dare Bibbia, Walter Lavitola si dice pentito di avere inguaiato Sigfrido Ranucci e si assume la totale paternità dell'attacco al giornalista. Lavitola lo avvisò del rischio di attentati un mese prima del suo attentato, ha aggiunto l'avvocato, sottolineando come si tratti di puntualizzare e non di ritrattare.
1: Resta ricoverato a Sassari in gravissime condizioni l'attaccante del Cagliari 3P 20 anni dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa di Porto Cervo. L'attaccante in coma farmacologico, ha i polmoni pieni d'acqua.
0: Siamo al calcio. La FIFA ha licenziato il direttore operativo Kevin Lamour, uno dei suoi dirigenti di più alto livello. La decisione, secondo Sky, sarebbe legata alle critiche del manager al piano del presidente Infantino per la vendita a investitori privati di una parte dei diritti legati ai mondiali.
1: E siamo al tennis. Coboli alla meglio su Alexander Bloxy e vola agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Eliminato Lorenzo Sonego, il numero uno del mondo Yannick Sinner è tornato a Torino invece per ulteriori controlli al ginocchio destro. E per quanto riguarda l'appuntamento con le news è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì con gran caldo in attenuazione. Difatti abbiamo un ridimensionamento termico un po' ovunque, ad esempio al centro-nord. Temperature massime non oltre i 32-33 gradi ed anche i valori minimi sono più contenuti. Si sta meglio nella notte all'alba con minime non oltre i 20-22 gradi. Per il resto sole sì, ma nuovi rovesci dal pomeriggio sull'Appennino centro-meridionale. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.

0: Don't give up on me now, Ben Harper su Radio Freccia alle 7.13 di questo martedì 18 agosto 2026. Ciao a tutti.
1: Buongiorno.
0: Siamo alla Freddo Via con voi fino alle 10 per chi si è stupito del fatto che all'inizio dell'ora Tobia abbia detto sono le 6:02 e magari ci segue da poco.
1: Esatto.
0: Perché eravamo in un altro paese, certo. Ed era l'orario del fuso
1: della,
0: no?
1: Nigeria, della in questo Nigeria. Caso sono, in Italia sono le 7:13, tranquilla perché ovviamente dice oddio come devo andare al lavoro.
0: Se ci segue da poco evidentemente, sì. Oppure aveva ancora tanto sonno quella roba lì, va bene. Seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, insomma ci troverete un po' più abbronzati del solito.
1: Sì.
0: E seguiteci anche sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play, perché così potete portarci in vacanza con voi anche in capo al mondo e non perdere niente della vostra radio freccia preferita. Intanto hai fatto un po' di regali?
1: Certo.
0: Ti ho commissionato un pochino,
1: dico
0: cosa regalo oggi al compleanno di Mica, cosa regaliamo a Mica?
1: Il compleanno di Mica, ma io regalerei la residenza italiana, perché tanto oramai è più qui che lì.
0: Che è molto italiano.
1: Sì,
0: sono 53 anni per Geppi Cucciari. Geppi
1: Cucciari. No, su di lei non mi viene niente, non ho pensato un pensierino.
0: A tutto. 57 anni per Edward Norton.
1: Oh, sì. Beh, insomma, una bella faccia ce l'ha già. Lo imbruttirei un po'.
0: Però questa è un po' di gelosia. Sono 57 anni per Christian Slater. Bisogna dire che idolo delle ragazze degli anni 90.
1: È vero.
0: Se li porta benissimo. Sono 58 però per Daniele Silvestri.
2: L'uomo come gas cercava, sperava, tentava di bucare il cemento, gridava nel vento parole di
0: grandissimo pezzo. Oggi sono 73 anni per Sergio Castellitto, sarebbero stati 74 per Patrick Swayze. Oggi nel 1986, 40 anni fa, i Bon Jovi pubblicavano Slippery When Wet.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegate alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Freccia.
3: 7:20 minuti, nuovamente buongiorno, ne siamo in diretta da Praia Mare, dal TH Resort di Borgo Fiuzzi, la Fray Tobia con il Rock Morning Summer Edition fino alle 10, come al solito ogni giorno arriviamo al momento dedicato all'attualità e parliamo del mangiare sano, ma anche dell'ossessione del mangiare sano, che è un nome che è ortoressia e che comunque subisce dei piccoli cali quando ci si trova in vacanza, perché non sempre si riesce a mangiare come si vorrebbe, solo che sta arrivando ad un livello talmente alto che diventa appunto un'ossessione.
4: Allora, togliendo le vacanze, che magari no, ci lasciamo un po' tutti andare agli stravizi, però di regola avete l'ossessione per il mangiare sano, oppure vi concedete qualche stravizio, oppure non ve ne frega proprio niente, perché ci sta, no? Che ci sono persone che la pensano in maniera totalmente opposta. Parliamone insieme, 366-663-4466.

0: L'attenzione al mangiare sano diventa quasi un'ossessione, si chiama ortoressia, è uno stile di vita estremamente salutare, però inizia a diventare parte integrante della nostra vita, della nostra società, anche perché comunque dove ci giriamo ci sono dei consigli, ci sono delle pubblicità, e quindi il cibo sicuramente influenza la nostra salute, fa parte della nostra vita, però questo non significa essere incatenati al cibo. Durante le vacanze ci si lascia un po' andare e quindi quel mangiare sano si perde un po' e poi con l'obiettivo di recuperarlo quando si ritorna dalle vacanze, ma non ci si deve comportare in maniera eccessiva, altrimenti, come dicono anche i medici, il rapporto diventa molto ansioso nei confronti dell'alimentazione sana a tutti i costi
1: e diventa disturbo alimentare, perché laddove non si ha un rapporto sereno e sano con il cibo in qualsiasi direzione, poi si entra nel grande calderone dei disturbi alimentari. Cosa vuol dire mangiare sano? Vuol dire magari stare attenti alle cotture e quindi magari preferire una cottura al vapore, usare pochissimo olio o praticamente niente, mangiare le cose alla griglia, insomma totalmente prive di grassi, il che non vuol dire mangiare poco, vuol dire mangiare e mangiare sano e quindi senza cose che potrebbero far male al nostro fisico. Però anche lì, quando uno comincia a diventare troppo attento, va da sé che appunto il rapporto con il cibo comincia a non essere proprio più sereno. Il cibo è anche, non è soltanto dal punto di vista nutrizionale, il cibo è anche goduria, no? Quindi bisogna anche godere di un piatto buono e bello quando si è seduti a tavola. Certo, poi in vacanza ci stiamo lasciando tutti un po' andare, perché insomma nelle varie strutture alberghiere c'è tanto ben di Dio e quindi c'è l'abbondanza e va da sé che le porzioni diventano un po' più abbondanti rispetto a quelle che faremo a casa, però insomma è circoscritto a una settimana o due e poi si rientra nei ranghi. Voi come vi regolate? Alimentazione sana a prescindere, mezzo mezzo oppure zero? 366 663 4466 per continuare a parlarne insieme.

0: nel momento dedicato all'approfondimento all'attualità stiamo parlando di questa ossessione per il mangiare sano che si chiama ortoressia, l'ortoressia nervosa, che è appunto una condizione caratterizzata da un comportamento alimentare che ha la forma di ossessione patologica, e gli ortoressici non sono preoccupati dalla quantità, ma sono preoccupati unicamente dalla qualità dei cibi nella propria dieta. Quindi già sia a dieta, inoltre i cibi che bisogna mangiare devono essere particolarmente di qualità, particolarmente sani, e questo ovviamente porta a delle comunque deformazioni, chiamiamoli così, deformazioni alimentari. Tantissimi i vostri pareri meriti, o in merito, ognuno esprime quel che mangia quando si siede a tavola.
1: Buongiorno Strecciati. Buongiorno. Claudio da Catanzaro.
2: Ciao.
1: Generalmente diffido degli estremisti, diffido quindi anche dei salutisti a oltranza che mangiano poco e sano. Io cerco di avere un'alimentazione equilibrata, d'estate mi concedo qualche strappo alla regola,
0: come
1: qualche
0: birretta
1: in più, qualche gelato, qualche dolce. Ciao!
0: No, ma infatti finché si tratta di queste situazioni credo che non ci sia bisogno neanche di scusarsi quasi.
3: Buongiorno Sfrecciati. Buongiorno. Mi piace tanto la cioccolata, okay, però ne mangio poche.
2: Okay.
3: Però non faccio una dieta specifica, ma mangio solo esclusivamente italiano. Okay. In qualsiasi parte del mondo che vado, se non è italiana non la siede. Roba, niente. Io non la mangio. Le zozzerie che cucina gli altri non ci mangiano, la roba nostra è soltanto più buona. E sì, c'ho un fisico congiunto, ma... ciao Roberto.
0: Non sono zozzerie.
2: Lui un sushino mai.
0: Niente.
2: Un giappo, un thailandese.
0: No, qualcosa che non è tricolore, lui non si avvicina. In fondo anche questa è una deformazione alimentare, perché non è vero che sono zozzerie.
2: No, sono dei sapori meravigliosi, anzi secondo me se li assaggi poi non ne puoi più fare a meno. Continuiamo a parlare tra poco insieme dell'ortoressia, intanto 366-663-4466 per intervenire. Paul McCartney.

0: da Troni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Chi è?
6: La duchessa!
5: La duchessa?
6: Sì!
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia.
3: Le 7.37, stiamo parlando di ortoressia, che è sostanzialmente un disturbo alimentare, perché è un'ossessione per il mangiare sano, per la qualità del cibo, in termini di valore nutritivo dei cibi e della loro purezza, nasce questo desiderio di ottimizzare la propria salute, la salute fisica e il proprio benessere, forse un po' meno quello mentale.
4: E allora continuiamo a parlarne insieme al 366-663-4466 con pochi secondi di audio pertinenti o poche righe. Tra poco continuiamo a leggervi e ad ascoltarvi. Intanto ritroviamo anche Moby, questa è la sua We Are All Made of Stars, Love Money.

0: stiamo parlando di ortoressia e questa fissazione, diciamo così, per la qualità dei cibi, e gli ortoressici impiegano molto tempo a esaminare l'origine, se le verdure sono state esposte a pesticidi, per fare un esempio, ne verificano la lavorazione, la cottura, studiano il confezionamento, insomma delle cose molto complicate, però per garantirsi di sedersi e di mangiare sano, e di esempi ne abbiamo.
1: Hello. Buongiorno sfrecciati. Ciao. Io credo di convivere con un ortoressico a questo punto, mm-hmm, perché il mio compagno controlla ogni cosa su ogni tipo di alimento, quindi la provenienza, tutti gli ingredienti, e va anche a certificarsi cosa sia un certo tipo di ingrediente, tutto. Niente, dobbiamo tenere in casa solo certe cose, solo cose salutari, non si fida di alcuni prodotti che sono stati coltivati su terre che magari hanno avuto pesticidi, così. È anche giusto da una parte, però che non diventi un'ossessione come la sua.
0: Perché quello è il rischio.
2: Allora, un conto è l'attenzione, un conto è l'ossessione. Perché l'ossessione. Uno sta attento e dice, vabbè, preferiscono magari dare spazio ai prodotti italiani, no? Anche per celebrare quelle che sono le nostre eccellenze nazionali, va bene. Però se uno poi deve controllare in maniera febbrile qualsiasi cosa che entra nel frigorifero o finisce sul piatto, diventa anche l'inizio di un rapporto complicato con il cibo.
0: Sì, secondo me lei ha una dispensa a parte che non aprirà mai il suo
2: compagno. Che hai nascosto le patatine fritte.
0: No, perché poi diventa un problema anche se si va a mangiare fuori casa, se si trova a cena con degli amici, a casa di persone, perché l'ossessione non ha confini in questo
2: caso. Le schifezze le nascondi e le mangi di nascosto.
0: Sì, sicuro.
2: Dai, continuiamo a parlarne insieme. 366-663-4466. Intanto ritroviamo Lenny Kravitz, Paralyzed.

0: altro tratto importante dell'ortoressia e degli ortoressici è la pianificazione, la realizzazione dei pasti quotidiani, perché se si deve mangiare sano a un certo punto anche della giornata in un determinato modo e bisogna raccogliere le informazioni nei confronti di ciascun ingrediente, allora la preparazione che precede l'assunzione del cibo è molto complicata, ma deve essere anche ovviamente molto lineare e precisa, quindi un impiego del tempo niente male per poi godersi il cibo? Boh.
1: E bisogna capire se poi una volta, no, arrivato il piatto in tavola, si prova soddisfazione ad aver comprato, preparato, conservato dei cibi sani, oppure magari c'è dell'insoddisfazione perché si poteva fare meglio, magari il prossimo lo prendo da un altro produttore. Insomma, è un rapporto che veramente non è più godereccio, è più di relax, quando il cibo è anche convivialità, per cui anche avere questo tipo di ossessione potrebbe a lungo andare anche isolarti, no, dagli altri, perché chiaramente come sai dicono vabbè, ho capito, però rilassati e mangia, no?
0: Ecco, ma almeno, non credo ci sia del relax durante i pasti.
1: Che è quello è il rischio. Sentiamo qualcuno.
2: Sfrecciati, no, io basta. A me non me ne frega niente, nel senso che non è che mangio le porcherie, cioè se capita sì, io mangio quello che c'è, o le verdure oppure le patatine fritte, non mi interessa, sono stata anoressica per una vita,
1: okay,
2: e basta. D'altronde, se pensiamo ai nostri nonni, quello che c'era si metteva nel piatto. Tutte queste mode alimentari, sinceramente, queste fissazioni, una volta sì che facevano la fame. Altro che,
0: se si hanno delle precedenti esperienze.
1: E questa è comunque la testimonianza di chi ha avuto dei disturbi alimentari e adesso ha un rapporto sereno con il cibo. Quindi sì, si mangia sano, però ogni tanto qualche stravizio. E ben venga. Grazie per essere
0: stati
1: in tanti anche oggi. L'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: we'll be back. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 7:52, sì. Quasi 53.
3: Quindi...
2: Oh popolo, ritardata, rock and roll. Questo è Rock One in Summer Edition di Radio Freccia.
3: In versione soft.
2: La Fraitovia con voi fino alle 10. Ale. È tardi, o forse no, ma l'importante è che, insomma, bimbi, voi registriate la vostra sveglia breve ma creativa di pochi secondi, se volete, con Barzellettina, insomma, ormai lo sapete, al 366-663-4466, così poi alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Intanto due dischi durante i quali, sì, noi faremo il fugone per, certo, andare a fare colazione al ristorante. Si parte, Dire Straits.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: 8.01 di martedì 18 agosto 2026, il Freddo Bia con voi fino alle 10. I bimbi oggi niente, hanno scioperato, fatto sciopero.
5: I genitori hanno fatto sciopero.
4: Esatto, ci sta assolutamente. Facciamo gli auguri al nostro collega di Radio Z, certo, che era Antonio Sica, che oggi compie gli anni. Non l'abbiamo ricordato nel rewind, ma insomma è un altro mattiniero come noi, quindi è contemporaneamente in onda su Radio Z in questo momento. E quindi tra mattinieri c'è tantissimo affetto e tantissima solidarietà.
5: Sì, il caffè, le tortine.
4: Che meraviglia. Tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione, poi come sempre vi racconteremo un disco. Oggi giornata di cover, una canzone che era nata blues è diventata dance, ma insomma state con noi.

0: 8.06 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Dopo l'incontro a Gerusalemme con Kushner, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito che non ci sarà ritiro da Gaza senza il completo disarmo di Hamas. Dal presidente americano Trump è arrivato il nuovo monito: meglio se Israele non attacca Gaza.
1: E per la guerra tra Stati Uniti e Iran, anche l'Oman nel mirino di Donald Trump. Se si intromette lo bombarderemo pesantemente, ha dichiarato in un'intervista a Fox News a proposito dei negoziati tra Teheran e Muscat sullo stretto di Hormuz e nel giorno in cui è scaduto il termine dei 60 giorni della tregua.
0: Era stato già denunciato Dino Keber, l'uomo che ha soffocato Tania Terrin e poi si è tolto la vita impiccandosi nel suo appartamento di Dolo nel veneziano. Keber era stato già destinatario di un ammonimento della questura.
1: È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ha sparato ad un arrestato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato dove era stato portato per una visita. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, spiega la procura nella ricostruzione dei fatti.
0: Tramite il suo avvocato Dare Bibbia, Walter Lavitola si dice pentito di aver inguaiato Ranucci e si assume la totale paternità dell'attentato al giornalista. Lavitola lo avvisò del rischio di attentati un mese prima del fatto, ha aggiunto l'avvocato sottolineando come si tratti di puntualizzare, non di ritrattare.
1: Resta ricoverato a Sassari in gravissime condizioni l'attaccante del Cagliari 3P, 20 anni dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa di Porto Cervo. L'attaccante in coma farmacologico e ha i polmoni pieni d'acqua.
0: E siamo al calcio. La FIFA ha licenziato il direttore operativo Kevin Lamour, uno dei suoi dirigenti di più alto livello. La decisione, secondo Sky, sarebbe legata alle critiche del manager al piano del presidente Gianni Infantino per la vendita a investitori privati di una parte dei diritti legati ai mondiali.
1: In chiusura il tennis, Flavio Coboli alla meglio su Alexander Bloxi e vola agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, eliminato invece Lorenzo Sonego, il numero uno del mondo Sinner, è tornato a Torino per ulteriori controlli al ginocchio destro e arrivano le prime immagini dalla Spagna dell'allenamento di Alcaraz. È tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì con gran caldo in attenuazione, difatti abbiamo un ridimensionamento termico un po' ovunque, ad esempio al centro-nord temperature massime non oltre i 32-33 gradi ed anche i valori minimi sono più contenuti, si sta meglio nella notte all'alba con minime non oltre i 20-22 gradi, per il resto sole sì, ma nuovi rovesci dal pomeriggio sull'Appennino centro-meridionale. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.

0: Perfetto, mi piace questo.
1: Bello, bello, bello. Si ricorre spesso a questa formula, però questo qui è intensa, è blues, è bella.
0: Che
1: bella,
0: meraviglia,
1: bella.
0: Dermot Kennedy, Power sì. Over Me su Radio Freccia, 8 e 12 di questo martedì 18 agosto 2026. Ciao a tutti. Siamo alla Freitobia con voi fino alle 10 anche oggi in diretta dal DH Resorts di Praia Mare. E insomma, mattinata uggiosa in realtà sta cominciando ad affacciarsi un timido sole che speriamo resti con noi per tutta quanta la giornata, ma insomma seguiteci anche in TV nella nostra residenza estiva, nel nostro studio della residenza estiva sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, e poi c'è l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play che vi consente di portarci ovunque nel mondo, e quindi la vostra radio preferita vi segue così tranquillamente in tasca, in borsa, occupiamo poco spazio, ma
1: pochissimo.
0: Insomma vi portiamo, anzi portateci con voi sempre. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, il martedì tradizionalmente ci sono le cover, parliamo di una canzone che è stata scritta nel 1964, è stata scritta a quattro mani da Benny Benjamin e Horace Ott, e parla questa canzone, che è, nella versione originale è struggente, di un ripensamento di una quasi moglie di uno degli autori, e dopo un litigio, e quindi lui dice: per favore non mi fraintendere, hai capito male, io ti amo tantissimo, voglio stare con te. Stiamo parlando di Don't Let Me Be Misunderstood, canzone che poi è stata reinterpretata, portata a successo da Nina Simone, è stata poi reinterpretata anche dagli Animals, e noi mandiamo in onda la versione degli Animals. E poi nel 1977 sono arrivati Santa Esmeralda, e da lì lo stravolgimento completo dell'arrangiamento, ma anche un target completamente diverso che ha iniziato ballando ad entrare in contatto con questo grande pezzo. Noi la versione dei Santa Esmeralda l'ascoltiamo stamattina. Don't Let Me Be Misunderstood.

Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio! Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin! Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale!
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte!
0: Colombo, navigando sull'app Family?
2: Ho trovato l'America! Tantissimi sconti per me!
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin! Certe scoperte ti cambiano la spesa! Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Lo sai che sono le 8:18?
5: Ah sì?
4: Eh sì, sono le 8:18. Cosa succede alle 8:18?
5: Alle 8:18 rinnoviamo la buona giornata ai nostri sfrecciati che sono in viaggio, che sono al lavoro, che sono magari così già a prendere il sole, sì, o che stanno praticando sport come i tanti ospiti del TH Resort,
4: vero,
5: che passano davanti al nostro studio e vanno a camminare, sì, vanno, sì, in palestra, sì, insomma,
4: già sudati.
5: Molto, molto, sì, sì, molto, molto wellness, molto fitness.
4: Oh well, oh well. No, succede anche alle 8:18, che adesso sono le 8:19, che noi annunciamo che fra un po' andremo in un nuovo spazio del nostro Rock Morning. Le rapine ridicole. Sì, sì, sì. Ancora una volta ci tratteniamo in Italia, ancora una volta ci tratteniamo in Sicilia.
5: Ancora una volta in un museo.
4: Esatto.
5: Cioè, The Depeche Mode intanto.

0: Free Love di Depeche Mode su Radio Freccia alle 8:23 di questo martedì 18 agosto 2026.
1: La magliettina, Dave, la maglietta.
0: Che mi poi, prendi un malato, però era giovane ai
1: era
0: tempi
1: giovane,
0: di questa
1: certo,
0: Free
1: certo,
0: Love, adesso intorno ai 60 direi.
1: Adesso hai il gilet.
0: C'ha la magliettina della salute.
1: No, il gilet usa almeno nell'ultimo tour il gilet, ma completamente a torso nudo.
0: No, non è più il caso.
1: Un colpo d'aria è fatale.
0: Non è più il caso, non è più il caso. Cosa è successo?
1: Siamo nel momento delle rapine ridicole dell'RR, siamo in Italia, siamo in Sicilia, come ben sapete, a Ferragosto c'è stato un colpo al museo di Messina, comunque un danno di decine di milioni di euro, incalcolabile, invendibile le opere rubate, sono 6 le opere rubate da parte di ovviamente al momento ignoti e sono sotto torchio i custodi del museo. 4 custodi che hanno detto, minchia, noi non ci siamo accorti di niente.
0: Niente, d'altra parte sei lì a far cosa?
1: Esatto. Ci hanno messo 2 minuti per procedere con questo colpo. Sono entrati nel museo con dei caschi da motociclisti, che ovviamente come non accorgersene.
0: Cioè, i Daft Punk.
1: Esatto. Ah, minchia, sono venuti a ciumare. Inoltre hanno sottolineato che videosorveglianza, le telecamere, gli allarmi erano tutti perfettamente funzionanti, fatto sta che hanno staccato dal muro queste opere, non è suonato un accidente di niente e quindi ovviamente iniziano i pensieri sul fatto che i custodi forse, come dire, siano un po' connessi con questo
0: furto. No, dai, che abbiano fatto da basisti o da palo, no. Però sono semplicemente addormentati. Perché magari, no, facevano il turno di notte a Ferragosto, magari ci hanno dato un po' sotto col vinello.
1: Ma anche perché il furto è venuto un po' prima delle 22, quindi o era proprio la fase del presonno e quindi loro non si sono accorti di niente e loro sono entrati 6 opere di Antonello da Messina e se le sono portate a casa sotto braccio, fra parentesi. Buonasera, buonasera. E sono usciti.
0: Svegliano.

0: Sai che è nella mia playlist di quando vado a camminare questa Eric Colling dei Porcupine Tree, e quindi tira, se io sono sovrappensiero magari mentre cammino mi puoi sentire dire Lion.
1: Che poi

0: che è un classico. Quando si hanno le cuffie.
1: Sì, sì, se notate qualcosa di strano sono io che sto ascoltando i Porcupine Tree.
0: I Porcupine Tree che hanno anticipato, anzi dopo, li abbiamo mandati dopo aver raccontato la questione del furto di Ferragosto al Museo di Messina, dove sono state trafugate delle opere importantissime, un valore inestimabile, quindi invendibili, almeno come dice ovviamente la polizia. Adesso bisognerà capire se si riescono a rintracciare. Sono sei, sono state trafugate in 2 minuti alle 22, nessuno si è accorto di nulla, loro sono usciti serenamente con i caschi delle moto sotto braccio, buonasera, sono usciti. Ovviamente i nostri ascoltatori si sono interrogati, ma questo punto, forti dell'esperienza del Louvre, certo, e della password che era Louvre, sì, a Messina sarà stata
1: Messina.
0: Certo. Messina 2026, perché poi ogni anno ovviamente l'aggiornano. E quindi i custodi però sono sotto torchio, perché si pensa che ci sia una connivenza con questa situazione.
1: Speriamo di no, però comunque non passeranno delle giornate serene, anche perché comunque erano lì per controllare, si sono addormentati, non si sono accorti di niente e hanno rubato tutto. E
0: sì,
1: quindi,
0: tutto, anche perché i sistemi che erano funzionanti, come dicono, non hanno dato cenni di esistenza.
1: Non avevano anche loro XP.
0: Sì, secondo me anche quelli erano
1: le telecamere del 1518, quella roba lì.
0: Anche perché si aggiungono ovviamente notizie man mano, i ladri sono entrati e usciti dal portone principale, cioè dall'entrata principale, non hanno fatto dei buchi nelle finestre di sotterraneo, niente, entrati e usciti così regolarmente, avranno anche bussato, secondo me, può aprirci per favore? Dobbiamo lasciare dei volantini.
1: Chi è?
0: Sappiamo noi.
1: Allora, oggi sappiamo essere il Never Give Up Day, la giornata dedicata a chi non ha mollato. E allora vogliamo sapere al 366-663-4466 quando siete stati così insistenti, quando non avete mollato e avete raggiunto il risultato. E in pochi secondi di audio, in qualche riga scritta, tra poco iniziamo a leggervi ed ascoltarvi. Intanto c'è Jack White, questa è Dollar Bill.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 8:33, sì. Ricordiamo che oggi è il 18 agosto e che comunque è una giornata mondiale particolare, perché è il Never Give Up Day, ossia il giorno della resilienza, il giorno in cui non si molla mai, non ci si arrende mai. E quindi ovviamente vi abbiamo chiesto quel giorno o quella cosa che avete talmente perseguito che alla fine è stata vostra, avete raggiunto. Ovviamente parliamo anche di obiettivi, come dire, semplici obiettivi, non delle cose...

0: intanto, se avete superato dei momenti molto difficili nella vostra vita, bravi e vi abbracciamo. Ma noi qui stiamo parlando di cazzeggio.
1: Sì, affrontare gli ostacoli, che possa essere una roba sportiva, una roba.

0: Kansas Carry On the Wayward Son su Radio Freccia alle 8.39 di questo martedì 18 agosto 2026. La Fry Tobia con voi fino alle 10, visto che oggi è il Never Give Up Day,
1: sì,
0: la giornata
1: sì,
0: dedicata a tutti coloro che non hanno mollato e insistendo, magari sbattendo la testa 20.000 volte hanno però raggiunto

0: l'obiettivo. Vi stiamo chiedendo appunto di raccontarci quando vi è capitato in pochi secondi di audio, sì, massimo certo. 30, in poche righe, massimo una decina. Ci stanno arrivando dei papiri con una cronologia che parte dal 1810 e ci stanno arrivando degli audio lunghi 1 minuto e 20 che noi non ascoltiamo neanche. Questo no. Lo vogliamo dire a fiato sprecato, perché non abbiamo veramente tempo. Viene in mente una storia che è tornata recentemente in cronaca, di una signora anziana che non riusciva a prendere la patente ed è stata bocciata qualcosa come 800 volte.
1: Oh, ma lei non
0: 800 proprio è un numero serio.
1: Okay.
0: Credo in Giappone o comunque in un posto dove si può ritentare la settimana successiva.
1: Beh. Tagli oggi, tagli domani.
0: Ce l'ha fatta però.
1: Certo. L'ha presa a 85 anni la patente. Però, ce l'ha fatta.
0: Però secondo me le hanno detto: signora, le diamo la patente, ma ci giuri che non esce dal cancello di casa.
1: Esatto. Fai il girello nel corsello dei box e basta.
0: Esatto. Arrivi magari al supermercato vicino per caricare le borse della spesa che sono pesanti. Quindi usi la macchina come un carrello.
1: Sì, lo stretto necessario.
0: Esatto.
1: Lo stretto
0: però necessario. Poi torna a casa. La mette nel box, fine.
1: E finisce lì, è il giretto della domenica. Comunque ci scrive un nostro ascoltatore, ad esempio, di Never Give Up Day. 7 anni per una triennale, una laurea triennale, però ora faccio quel lavoro per cui ho studiato. Quindi ci ho messo del tempo, però ho insistito, non ho mollato, la resilienza era per me e adesso faccio quel lavoro lì.
0: Ce l'ha raccontato in 10 parole.
1: Pensa,
0: dieci,
1: è possibile.
0: 10, 10, 10. 366-663-4466, vi aspettiamo.

0: secondo me Iggy Pop è un esempio di resilienza, di Never Give Up Day, perché ovviamente non molla niente, continua a realizzare musica nel suo stile, quindi non ha mai mollato anche da un punto di vista musicale, non è essere dedicato al commerciale o cose simili, quindi ha tenuto proprio
1: e continua imperterrito ad andare in giro senza maglietta,
0: ecco, soprattutto quello, anche alle presentazioni ufficiali lui comunque senza t-shirt,
1: c'è
0: meraviglioso
1: l'umidità Iggy,
0: e del resto il fisico poi, cioè, si vede tutta la sua età, ma lui come dire, non se ne frega assolutamente nulla. Buongiorno.
2: Ciao. Quando è che non ho mollato? Non ho mollato all'università quando ho dato un numero infinito di volte. Fisica 1 che

0: era un esame fatto da un test a crocette, ma io ovviamente arrivata dal liceo artistico al Politecnico di Torino ero una capra e continuavo a fare. Ho smesso di contare le volte, ma alla fine ce l'ho fatta in maniera rocambolesca con un 16 che è diventato 18. Poi alla fine ovviamente mi sono anche laureata. Ciao a tutti e buona giornata.
1: Ciao a te. Come chi magari arrivava dal liceo classico e magari all'università il primo scoglio duro era l'esame di analisi e anche lì dato 20 miliardi di volte, un sacco di miei amici lo hanno fatto.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno Strecciati, a 40 anni mi hanno regalato la ciclette, tutti dicevano che la avrei usata come appendiabiti, in realtà tutti i giorni almeno mezz'ora al giorno. E con questo caldo magari anche un po' meno, ma la uso.
2: Brava. Ma la usa, e adesso sottolinea aggiungendo un messaggio: ho 50 anni, quindi alla faccia della resilienza, no, per la costanza negli anni, perché non ha mai mollato.
1: Siamo ragazze ancora,
2: certo.
1: Comunque, anch'io
2: iniziano a usare tu
1: anch'io
2: i 50.
1: Ho avuto lo stepper, quello con il manico, e anche la ciclette. E tra un utilizzo e l'altro, ospitava le borse,
2: certo.
1: Perché l'altezza perfetta, capito? Vabbè.
2: Perché
1: il tracolla non tocca per terra.
2: Mi sembra l'utilizzo più
1: poi
2: ideale.
1: Poi quando la devi utilizzare togli tutte le borse, le butti per terra, le utilizzi e poi le rimetti su.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 8:50, anche noi non molliamo, no. Dalle 6 di questa mattina lo facciamo già da un po' di tempo, non molliamo mai, quindi anche per noi oggi è il Never Give Up Day.
2: Va bene.
1: Che è il giorno della resilienza, di superare le difficoltà, di arrivare all'obiettivo.
2: Sì, e allora continuate a raccontarci i vostri non aver mollato al 366-663-4466. Parliamo ovviamente di roba leggera, cioè sì. Il 18 di agosto. Poi chiaramente ci sono delle persone, ripetiamo, che hanno affrontato veramente dei momenti difficili della vita e li hanno superati con grandissima forza e vi abbracciamo. Qui però stiamo parlando di robina di livello un po' più basso,
1: un po' vacanziera,
2: dai,
1: ecco.
2: Dai, un po' vacanziera. Sono i Boston.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Un minuto dopo le nove.
5: Oh, siamo in Italia.
4: Sì, siamo a Tosse.
5: Dov'è che siamo?
4: a Tosse. Sì. È una, tutto così, i prossimi secondi. È una frazione del comune di Noli, siamo in provincia di Savona, quindi sì? Siamo in Liguria e ci sono 172 abitanti, tutti quanti eternamente.
5: Adesso non è che c'è un requisito.
4: No, è proprio fondamentale. Cioè, se chiedi la cittadinanza, devi essere.
5: Ma non dorme nessuno.
4: Non dorme nessuno, perché è un continuo dalla mattina.
5: Se
4: farmacie piene così,
5: Cirpino.
4: Non c'è la soluzione.
5: Niente, le caramelline quelle alla al mentolo.
4: Ci provano, ma è proprio nell'aria, non c'è.
5: La propoli.
4: E gli abitanti di Tosse?

counting sheep but running out. As time ticks by, still I try.

0: 9.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Dopo l'incontro a Gerusalemme con Kushner, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito che non ci sarà ritiro da Gaza senza il completo disarmo di Hamas. Dal presidente Trump è arrivato il nuovo monito: meglio se Israele non attacca Gaza.
1: E per la guerra tra Stati Uniti e Iran, anche l'Oman nel mirino di Donald Trump. Se si intromette lo bombarderemo pesantemente, ha dichiarato in un'intervista a Fox News a proposito dei negoziati tra Teheran e Mosca sullo stretto di Hormuz nel giorno in cui è scaduto il termine dei 60 giorni della tregua.
0: Era stato già denunciato Dino Keber, l'uomo che ha soffocato Tania Terrin e poi si è tolto la vita impiccandosi nel suo appartamento di Dolo nel veneziano. Keber era stato già destinatario di un ammonimento della questura.
1: È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ha sparato ad un arrestato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato, dove era stato portato per una visita. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, spiega la procura nella ricostruzione dei fatti.
0: Tramite il suo avvocato Dare Bibbia, Walter Lavitola si dice pentito di aver inguaiato Sigfrido Ranucci e si assume la totale paternità dell'attentato al giornalista. Lavitola lo avvisò del rischio di attentati un mese prima del fatto, ha aggiunto l'avvocato, sottolineando come si tratti di puntualizzazione e non di ritrattazioni.
1: Resta ricoverato a Sassari in gravissime condizioni l'attaccante del Cagliari 3P, 20 anni, dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa di Porto Cervo. L'attaccante è in coma farmacologico e polmoni pieni d'acqua.
0: E siamo al calcio. La FIFA ha licenziato il direttore operativo Kevin Lamour, uno dei suoi dirigenti di più alto livello. La decisione, secondo Sky News, sarebbe legata alle critiche del manager al piano del presidente Infantino per la vendita a investitori privati di una parte dei diritti legati ai mondiali.
1: Siamo al tennis. Flavio Cobolli ha la meglio su Alexander Bloxi e vola agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Eliminato invece Lorenzo Sonego, il numero uno del mondo Yannick Sinner è tornato a Torino per ulteriori controlli al ginocchio destro. Dalla Spagna intanto sono arrivate le immagini dell'allenamento di Alcaraz ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì con gran caldo in attenuazione. Difatti abbiamo un ridimensionamento termico un po' ovunque, ad esempio al centro-nord. Temperature massime non oltre i 32-33 gradi ed anche i valori minimi sono più contenuti. Si sta meglio nella notte all'alba con minime non oltre i 20-22 gradi. Per il resto sole sì, ma nuovi rovesci dal pomeriggio sull'Appennino centro-meridionale. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9:15 minuti, due le cose che avevamo chiesto: come si chiamano gli abitanti di Tosse, eravamo in Liguria, e poi soprattutto invece, già che oggi è la giornata mondiale della resilienza, cioè il Never Give Up Day, ovviamente i vostri momenti in cui non avete mai mollato. Sì. Giornata particolare che è stata creata nel 2019 da un visionario, oppure uno che aveva un cazzo da fare, Alain Roy. Che non c'aveva niente, è stata la mattina, ma sì, mi invento una giornata mondiale.
2: Vabbè, ecco. Quando è che non avete mollato? 366-663-4466, tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo. Intanto c'è Elvis.

0: E a proposito di Fallen in Love, ma soprattutto di Never Give Up Day, 2011, dice Morena, un ragazzo mi ha chiesto il numero di telefono per un anno.
1: Un anno?
0: Mai dato. Okay. Poi si è infilato in una vacanza di gruppo a cui ero stata invitata anche io e mi ha rubato un bacio a sorpresa. Quindi l'insistenza fatta persona. Siamo insieme da allora, 2011, sposati e con un bellissimo bambino. Grazie per non aver mai mollato.
1: Che meraviglia!
0: Una dichiarazione di amore al contrario, però comunque va benissimo. Ma inoltre.
1: Hello.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, spacciati. Sì. Io per anni ho fatto mezze maratone e mi sono sempre detta: prima di appendere le scarpe al chiodo, devo fare la signora maratona, quella di New York.
1: Certo.
2: E così è stato il 5 novembre del 2017. Senza allenamento adeguato, anche perché mesi addietro mi si era incrinata una costola, comunque ho sputato sangue, dopo ho fatto mesi di fisioterapia, ma io a Central Park ci sono arrivata e mi sono agguantata la mia bella medaglia, un'esperienza indescrivibile.
0: Sì, esempio di resilienza, di non
1: mollare. Via in barella.
0: Sì, sì, poi non andrà più oltre il suo quartiere.
1: Medagliata.
0: Attenzione, attenzione. Uno degli abitanti di tosse sono io.
1: Attenzione!
0: Ci dice Paola. Sì. Ecco, gli sbalzi di temperatura di aerei, aeroporti, mezzi mi hanno fatto cambiare residenza. Ora vivo a Ravenna.
1: dai!
0: Però non si sa come si chiamano gli abitanti di tosse, ma almeno lei è originaria.
1: Adesso vive a Gola.
0: esatto.
1: Non so, quella roba lì.
0: Peccato, pensavo ci dicesse il nome. Niente, siamo ancora allora in attesa di sapere come si chiamano gli abitanti di quel paesello lì.
1: Tossesi.
0: Ma 172 abitanti. Ci sarà uno, ci sarà uno.
1: Dai, che fate ancora in tempo, noi siamo qua fino alle 10. Intanto voi mentre aspettiamo gli altri, mentre aspettiamo di ascoltare e leggere gli altri messaggi così nel fuori onda, vuoi salutare?
0: Ah, lo saluto adesso.
1: Dai, saluta
0: adesso. Buon Chris, va bene. Anche oggi, caro Chris, ti saluto sperando ovviamente di ricevere il tuo.
1: Earth like heaven.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
3: Chi è?
4: La duchessa!
3: La duchessa?
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Radio Freccia.
7: Alle 9.30 siamo arrivati alla conclusione sul nome degli abitanti di Tosse in Liguria. Si chiamano tossesi, quindi
8: semplice,
7: una cosa semplice,
8: dai,
7: più che tutte le altre deduzioni a cui voi siete arrivati, che erano completamente svalvolate.
8: Invece,
7: domani quando, andrà meglio.
8: Quando non ave... coprite la gola, che con l'umidità l'aria condizionata può farvi andare via la voce. Quando non avete mollato e insistendo avete raggiunto l'obiettivo, 366-663-4466, continuate a raccontarcelo in pochi secondi di audio o in poche righe. Tra poco torniamo a leggervi, ad ascoltarvi. Intanto, signori, ci sono i Beastie Boys, questa è Sabotage, Rock Morning.

0: nel loro slang si dicono bella zio. un po' sì. Beastie Boys,
1: anche loro sono un esempio di resilienza, perché non hanno mai mollato musicalmente il loro genere, non si sono mai dati alla musica brasiliana della situazione. No, no, neanche hanno fatto la
0: roba commerciale, latineggiante.
1: Ho fatto gavetta per 25 anni in politica, ora ricopro un importante ruolo istituzionale, la fatica paga.
0: E quindi è uno dei pochi che quando parla sa quello che dice.
1: Sì, almeno
0: che non
1: così.
0: È poco.
1: No. Scritto anche bene in italiano.
0: Voglio dire, nel corso della storia della politica ci sono state delle carriere fulminanti, no? Di persone che prima facevano tutt'altro nella vita e poi hanno ricoperto ruoli importanti. Invece lui ha fatto proprio la gavetta, quindi quando parla sa quello che dice. E non è poco.
1: Tantissimi di voi ci stanno scrivendo per questo Never Give Up Day che ricorre oggi, 18 agosto, resilienza anche in ambito sentimentale, gente, ovviamente uomini e donne che hanno insistito finché non hanno ottenuto.
0: In maniera assolutamente non penalmente
1: perseguibile, maniera anche più romantica, tante volte usando un po' dei trucchetti come quello che vi abbiamo letto poco fa, ci si infilava nelle feste pur di incontrare la persona e quindi alla fine sono arrivati, hanno messo su famiglia o non necessariamente sono insieme dopo X anni di corteggiamento, e quindi quella è una forma di resistenza.
0: Che meraviglia, sono persone che sono andate avanti a corteggiare l'amore, quello che pensavano essere l'amore della propria vita tantissimi anni, e poi insomma finalmente sono riuscite a coronare questo sogno, però è bisogna capire se poi l'altra persona ti ha scelto per sfinimento o perché

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9:43 minuti. Yes. Never Give Up Day, oggi il giorno della resilienza. Da quando 17 anni, dice Davide, da allora sono innamorato di lui. Tyler ha proprio una facile. Sì. Un paio di settimane fa ha messo like a un mio commento. Io adesso ne ho 48, vi inviterò al mio matrimonio, certo, se sì, Steven ti becca ti vieni a trovare.
2: Arriva,
1: se no,
2: Steven
1: tuoi.
2: Con le braccia anforetta.
1: Quindi
2: è così, perfetto accento british.
1: La mia figliola tu la lasci stare.
2: Che vuoi da mia figlia?
1: Vabbè. Però insomma, come dire, quanto? 31 anni? 31 anni di resilienza.
2: Beh, però lei gli ha messo un like, quindi è amore, amore, amore.

0: la canzone che lui ha dedicato a Mary Austin, quella sì. Love of My Life su Radio Freccia, no, alle 9:47. Bisogna dire che anche lei stava provando a non mollare con Freddy, quando poi si è resa effettivamente conto, insomma, che lui era destinato ad altro tipo di amori, no? E insomma, sono
1: ha mollato il corpo
0: e sono rimasti amici. Sì, sì.
1: Comunque esempi anche nell'ambito musicale, non necessariamente rock, di resilienza ce ne sono. C'è il brano di I'm Still Standing di Elton John, che è proprio la questione di rimanere in piedi, sì, nonostante ovviamente le difficoltà. C'è ricercandoci anche Kelly Clarkson, che non è esattamente rock, ma comunque col brano Stronger è un'altra resilienza, perché ha trasformato il dolore in forza, e via andare, ce ne
0: e
1: sarebbero
0: anche
1: mille.
0: Tra le più recenti, Born for Greatness dei Papa Roach,
1: vero.
0: Nel videoclip mostra delle persone con delle disabilità importanti che hanno trovato uno scopo nella vita, sono diventati atleti, sono diventati performer e insomma non si sono arresi, hanno reso, no, la loro vita straordinaria.
1: Tantissimi anche i vostri esempi di resilienza, molti finiscono su per giù nella questione di smettere di fumare, però quello, diciamo, ci siamo quasi, perché c'è stato un nostro ascoltatore, ha parlato di 42 anni e poi alla fine all'improvviso, anche per altri motivi, ha smesso, però quello insomma l'obiettivo all'inizio era mancato, poi alla fine insomma c'è riuscito. Quindi tantissimi gli esempi in questo Never Give Up Day, che oggi ricorre giornata mondiale della resilienza.
0: Tanti per esempio che hanno magari un peso importante, non parliamo dei 3 chiletti di troppo, ma parliamo magari proprio di obesità,
1: sì,
0: questioni di salute, non tanto estetici ma proprio per salute, devono perdere 40-50 kg
1: lì
0: ci vuole costanza, ci vuole resilienza e ci vuole proprio la determinazione nel non mollare, quando poi insomma fanno vedere che hanno raggiunto il risultato gradualmente e in maniera sana, sottolineiamo, è una grandissima soddisfazione.
1: O
0: quando vuoi scalare un monte, arrivi in cima e poi dopo tanta fatica vedi il panorama che è bellissimo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 9.56, siamo praticamente agli sgoccioli e questo Never Give Up Day oggi 18 agosto, insomma, ha dato delle così, ci ha svelato degli aspetti importanti. Christian ha battuto, anzi Christian era sulla questione del fumo, Salvatore sulla questione dell'amore,
2: okay.
1: 10 anni di fidanzamento, 13 di matrimonio, residenza di così, è un classicone, ma Salvatore poi alla fine bacia mia moglie Clorinda perché altrimenti le valigie.
2: Avevo capito, è finita male sta roba.
1: Sì, sicuramente.
2: Il solito gala sopporto da 13 anni.
1: Quella roba
2: io
1: lì.
2: Vorrei sentire il parere delle mogli però.
1: non pervenuti.
2: Ma oggi abbiamo finito. Ops. Linea a Milano al nostro Double M per le Good Vibrations, torniamo domattina. Smile, baci. Stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 10 e un minuto, buongiorno, siamo leggermente in ritardo, nella speranza me lo perdoniate. Sono Double, vi accompagno fino alle 14 anche in questo martedì. Ben arrivati e ben arrivate, siamo ovviamente sulle buone vibrazioni, le good vibrations, per essere più internazionali. Stiamo insieme fino alle 14, grazie a Tobia e la Fra che vi hanno accompagnato fino a qui con il loro Rock Morning. Le loro 4 ore saranno state sicuramente ricche di musica, qua ce n'è altrettanto, forse un filo di più, ma semplicemente per dei discorsi tecnici, nella speranza che la scaletta, ne sono quasi sicuro, sia buona tanto quanto quella delle giornate precedenti. Siamo insieme appunto per le prossime 4 ore, arriveranno anche le ultime news, prima però c'è Don Henley, apriamo con lui la nostra prima ora insieme, si chiama The Boys of Summer.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dagli esteri. Il territorio russo ancora nel mirino dei droni ucraini, sono oltre 600 quelli lanciati sulla regione di Mosca, circa 180 quelli distrutti e intercettati. Intanto sono almeno 10 morti provocati dai bombardamenti russi su Kharkiv, altre 8 persone sono rimaste ferite. Resta il gelo di Israele sul piano di pace per Gaza anche dopo l'incontro di Gerusalemme tra Kushner e il premier israeliano Netanyahu. Non ci sarà ritiro senza il completo disarmo di Hamas, ha dichiarato il primo ministro di Tel Aviv. Anche l'Oman nel mirino di Donald Trump, se si intromette lo bombarderemo pesantemente, ha dichiarato in un'intervista a Fox News a proposito dei negoziati tra Teheran e Muscat sullo stretto di Hormuz. Ci sono sviluppi nell'inchiesta per il furto delle tavole di Antonello da Messina. Gli inquirenti hanno trovato il furgone che sarebbe stato usato dai ladri per portare via le opere dal Museo regionale di Messina. Caccia a un possibile basista. È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ha sparato a un soggetto fermato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato, dove era stato portato per una visita. Per la procura l'uomo era in manette e non poteva fuggire. Il caso Ranucci, Walter Lavitola si dice pentito per aver inguaiato il giornalista di Report e si è assunto la totale responsabilità dell'attentato, a dichiararlo ieri il legale Arturo Cola, dopo l'incontro con l'imprenditore Rebibbia. Intanto è scontro dopo la pubblicazione degli stipendi degli inviati della trasmissione, cifre false secondo i giornalisti, da Fratelli d'Italia la richiesta di chiarimenti alla RAI. Si indaga sulla morte a 36 anni dell'attrice Hayden Panettiere, diventata popolare anche in Italia per i suoi ruoli nelle serie Heroes e Nashville. Si attende l'autopsia per fare chiarezza sulle cause della morte. Questa era l'ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia circa tra un'oretta. Ora la linea va il meteo, per il momento è tutto. Vi ringrazio per l'ascolto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Il tempo migliora al centro-nord, mentre alla sud avremo ancora un po' di variabilità legata al passaggio di questo primo fronte freddo, ancora qualche acquazzone temporale soprattutto tra Sicilia, Tirrenica e Calabria, ma quella anche sulle aree interne montuose al pomeriggio. Temperature in diminuzione anche al sud, valori che sono più consoni alle medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

to try.

0: Radio Freccia. Rock
1: Time. 10 e 17, Role Model dalla Top 20 Joy. Questo è il primo brano che ascoltiamo estratto da quella lista. Ne arriveranno naturalmente molti altri nel corso di queste 4 ore. Ancora buongiorno, come state? Come sta andando questa settimana di rientro? Insomma, così dicevano i notiziari per quanto riguarda il weekend appena trascorso, quantomeno il primo di rientro, perché ne abbiamo ancora un paio fortunatamente davanti a noi. Beati coloro e voi che siete ancora in vacanza, cioè noi siamo qua soprattutto per fare compagnia a chi è rientrato e sta facendo un po' più di fatica. Grazie per aver scelto questa radio come sottofondo, colonna sonora quantomeno della vostra mattinata. Il 366-663-4466 è a vostra disposizione anche per SMS e WhatsApp. E andiamo avanti con i REM. Questa la conosciamo molto bene, si intitola Shiny Happy People.

0: Buongiorno, qui le risorse umane di RTL. Volevo informare il signor Double M che per il ritardo causato oggi le verrà recapitata presso la sua PEC una contestazione disciplinare. Le ricordo che ha 5 giorni di tempo per rispondere e si senta libero di consultare il suo sindacato. Buona giornata.
1: Grazie. Ma che ritardo? Ritardo di che? Ho detto ritardo sulla scaletta, ma mica è colpa mia. C'è un minuto di ritardo. Vabbè, contesterò, cosa devo fare? 366-663-4466, grazie per le risorse umane, per questa comunicazione tempestiva. Che meraviglia questo brano. 30 Seconds to Mars, cos'è da cantare, anche se non si è capaci, poco importa. From Yesterday.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia. Rock Time.
3: 10:30 e 31 per essere precisi. Di nuovo buongiorno, ancora ben arrivati, ben arrivate.
4: Da Bolema, ma io ho un dubbio in mezzo a tutto questo. Ma tu di che segno sei?
3: Cosa intendi? Zodiacale? Ma che te frega? Ma perché? Cioè, credo non freghi nessuno. Gemelli. Credo non freghi assolutamente nessuno, a parte a te ovviamente, che immagino l'hai chiesto, per cui penso qualcosa ti interessi. 366-663-4466 per sms e whatsapp. Ne arrivano alcuni un po' come questo, insomma, un pochino senza, no, non senza senso, non è vero, sto scherzando. Ai segni ci ho sempre creduto veramente poco, che poi mi hanno detto nel corso degli anni, imparato almeno, poi non so se ci sono diverse scuole di pensiero, che in realtà conta più l'ascendente, cioè che delinea e definisce la tua personalità. Vabbè, meno male che ci sono i Verve, va? E ci cantano questa sonnet.

davvero davvero sempre bello. Qualche fortunato che l'ha ascoltata anche dal vivo insieme agli Oasis, no? Con Richard che apriva chissà cosa accadrà l'anno prossimo, forse replicheranno la stessa cosa, forse no, ci sarà qualcosa di più bello, vabbè, insomma, staremo qua e aspetteremo. Parliamo di oroscopo? No, non ci penso minimamente. Se volete parlarne voi, parlatene voi. Ah, io non sono... No, che non so niente cosa vi dico sull'oroscopo, non sono capace. 366-663-4466, se volete anche messaggi sull'oroscopo. Arriveranno in Greta con So You Stand, singolo di cui abbiamo abbondantemente parlato, il secondo che ci presentano su un piatto d'argento in attesa dell'uscita del nuovo album. Intanto in sottofondo c'è qualcosa di troppo dolce perché è la Too Sweet di Hozier.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 10.46, erano in Greta So You Stand dalla nostra Top 20. Dire che insomma è un bel pezzo, più lo ascolto più mi piace, uno di quelli che fa quell'effetto.
2: Quanto mi fanno incazzare, ecco, quelle che ti chiedono il

0: segno.
1: Vabbè, ma non c'è
0: nel
1: bisogno.
0: 2026. Ma chiamiamo anche un aruspico, e scrutiamo nelle viscere di una capa.
1: No, vabbè, ma cosa porca. C'è? Ma dai, no, Mozz, cosa c'è? Dai, insomma, è un interesse come un altro, non serve arrabbiarsi.
2: Double M, tu sei Gemelli, ascendente, toro cinghiale? Io vado d'accordo con il toro cinghiale, usciamo a cena?
1: Sono Gemelli, ascendente, divano, purtroppo. Toro cinghiale no, però ci vado d'accordo, per cui sì, volendo si può uscire a cena.

0: Every you, every me.
1: Tutti i te e tutti i me, quello che potremmo anche raccontarci, tema zodiaco. Io l'unica roba che so sui segni zodiacali è per via dei Cavalieri dello Zodiaco, cioè tutto quello che ci gira intorno, anche perché non mi sono mai interessato. So che Saga è il cavaliere più forte in assoluto, sia perché è del mio segno, sia perché è così. Sto scherzando, ovviamente. La keyword trigger, dice Alice, da usare è Ofiuco. Cos'è quello? È il tredicesimo segno? No? Sbaglio? Correggetemi. Non so, ditemi se sto dicendo male, sto dicendo bene. 366-663-4466 è il numero di telefono al quale si possono inviare dei messaggi. Non so perché ci siamo infilati nel tema Cavalieri, non è Cavalieri dello Zodiaco, segni zodiacali, scusatemi. Però, insomma, sempre valido. Wolf Alice si chiama Space and Time, a seguire U2 e la loro Street of Dreams dalla nostra Top 20.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10:56 erano gli U2, si chiama Street of Dreams, quella che abbiamo appena ascoltato dalla nostra top 20. Potremmo anche chiuderla sta roba dei
2: a me quando chiedono di che segno zodiacale sono rispondo Nutria, ascendente Serco Raro.
1: Nutria,
2: però penso la risposta più bella l'abbia data Nino Frassica, segno zodiacale Sagittario da parte di madre.
1: Sì. Una delle tantissime risposte meravigliose che ha dato Nino Frassica. Chiudiamo la prima ora insieme con un bellissimo pezzo firmato Smashing Pumpkins, uno di quelli che piace di più in assoluto. Anche un momento per rilassarsi con questa, perché no? Si chiama Tonight, Tonight.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Un minuto dopo le 11, di nuovo buongiorno, ben arrivati, ben arrivate, soprattutto se vi siete collegati e collegate con noi negli ultimi istanti. Grazie invece a chi ci segue sin dall'inizio. Questa è la vostra colonna sonora per questa mattina, che stiate in ferie, che stiate lavorando, insomma poco importa. Io sono Double, vi accompagno fino alle 14, lo faccio anche grazie alla musica di Freccia, anche i vostri messaggi al 366-663-4466. Ai vostri strani segni zodiacali, cui mettiamo un punto, beh, in realtà non abbiamo mai nemmeno cominciato, ma poco importa. Questa seconda ora parte con un bel pezzo, andiamo indietro nel tempo come spesso facciamo, neanche di troppo, perché arrivano i No Doubt, si intitola Just a Girl. A seguire le ultime news.

Secondo appuntamento con l'informazione per le Good Vibrations, il territorio russo ancora nel mirino dei droni ucraini, sono oltre 600 quelli lanciati sulla regione di Mosca, circa 180 quelli distrutti e intercettati. Intanto sono almeno 10 i morti provocati dai bombardamenti russi su Kharkiv, altre 8 persone sono rimaste ferite. Anche l'Oman nel mirino di Donald Trump, se si intromette lo bombarderemo pesantemente, ha dichiarato in un'intervista a Fox News a proposito dei negoziati tra Teheran e Muscat sullo stretto di Hormuz. Intanto una nave commerciale è stata colpita da un proiettile nel tratto di mare, un membro dell'equipaggio è rimasto ferito. In Italia la procura di Messina esclude che il furgone ritrovato ieri appartenga ai ladri responsabili del furto delle opere di Antonello da Messina la notte di Ferragosto. Le indagini proseguono alla ricerca del possibile basista, intanto è stato riaperto oggi il museo a distanza di 3 giorni dal colpo. Solidarietà dal sindacato Sappe per l'agente della polizia penitenziaria indagato per tentato omicidio dopo aver sparato a un soggetto fermato che aveva tentato di fuggire dall'ospedale di Prato. Per la procura l'uomo era in manetta.

0: e non poteva fuggire. Sono state tutte cancellate le restrizioni ai voli all'aeroporto di Catania dopo la riduzione dell'attività dell'Etna e il passaggio da uno stato di allerta rosso ad arancione. Con effetto immediato sono stati ripristinati i programmi per gli aerei in arrivo e in partenza. Il caso Ranucci, Walter Lavitola si dice pentito per aver inguaiato il giornalista di Report e si è assunto la totale responsabilità dell'attentato, a dichiararlo ieri il legale Arturo Cola dopo l'incontro con l'imprenditore Are Bibbia. Intanto è scontro dopo la pubblicazione degli stipendi degli inviati della trasmissione Cifre False, secondo i giornalisti, da Fratelli d'Italia alla richiesta di chiarimenti alla RAI. Un uomo di 30 anni, cittadino turco, è stato arrestato all'aeroporto di Ciampino dopo essere giunto a bordo di un volo proveniente dalla Gran Bretagna, ricercato per omicidio con una pena di 6 anni ancora da scontare, è stato bloccato a bordo dell'aereo e portato nel carcere di Regina Coeli. Questa era l'ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione su Freccia torna tra poco meno di un'ora. Ora la linea va al meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Il tempo migliora alla centro-nord, mentre alla sud avremo ancora un po' di variabilità legata al passaggio di questo primo fronte freddo, ancora qualche acquazzone temporale soprattutto tra Sicilia, Tirrenica e Calabria, ma quella anche sulle aree interne montuose al pomeriggio. Temperature in diminuzione anche al sud, valori che sono più consoni alle medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: È stato un quarto d'ora dopo le 11, ancora buongiorno, buon martedì. Questo era Paul McCartney, ovviamente inconfondibile quello che abbiamo appena ascoltato dalla Top 20, si chiama Come Inside, il brano che riusciamo ad ascoltare in realtà da un po' di tempo all'interno di quella lista. C'era un bel messaggio in realtà di Fabio legato al discorso di prima.
2: Ciao Double, io non ci credevo all'astrologia finché non mi sono fatto fare una carta natale dagli astrologi del Dalai Lama, l'istituto Mense Kang, e a distanza di anni ho visto che hanno azzeccato molte cose, ad esempio anni in cui ho avuto un problema di salute, l'anno in cui ho avuto la promozione sul lavoro e così via. Ciao da Fabio.
1: Avevo sentito di una storia, potrei sbagliarmi, di quelle carte che sono conservate in una sorta di biblioteca, pare che ce ne sia, magari sbaglio, una per ognuno di noi. Sono quelle che raccontano, cioè come se il nostro destino fosse già scritto, sbaglio, sono quelle lì?

0: Sunshine of Your Love, un po' di Cream, no, sono io che non ho capito niente.
1: La carta natale
0: niente.
1: È un oroscopo che si estende per tutta la durata della tua esistenza, ti possono dire anche quanti anni potresti vivere senza interruzioni dovute a interferenze o incidenti, è molto dettagliata. E l'astrologia tibetana differisce da quella occidentale perché è un misto fra quella cinese e quella indiana, e quindi i segni zodiacali cambiano. Ciao.
0: Queste cose, scusatemi, non ti influenzano un pochino? Cioè, se una persona ti dice, che ne so, io il 19 di agosto perdi le chiavi di casa, tu non passi tutto il 19 di agosto, non so, un'attenzione infinita nei confronti di sto mazzo benedetto, e forse la tanta preoccupazione di perderle poi fa sì che sta roba cada davvero, no? Penso io, poi magari mi sbaglio. I Mountain Ghost dalla Top 20, Charlie Sheen Reaches Out to the Feds. Prima però un po' di Hoobastank.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia.
3: 11:30:29 per essere precisi, ancora buongiorno, buon martedì, siete con Double, sottoscritto, vi accompagno fino alle 14 in questa versione straordinaria, nel senso che appunto è fuori dall'ordinario delle buone vibrazioni, andiamo insieme dritti dritti fino a domenica, poi come vi abbiamo anticipato in quel di sabato scorso, se non ricordo male, cambierà qualcosina per quanto riguarda questa porzione delle buone vibrazioni, ossia quella che tendenzialmente va in onda dal venerdì alla domenica, ma poi scopriremo tutti quanti insieme tra circa una decina di giorni. Intanto, nel presente, arrivano i Doors con The Unknown Soldier.

The Unknown Soldier. Erano i Doors, appena ascoltati sulle frequenze di Radio Freccia. Intanto arriva una un'affermazione, uno che si è accorto di qualcosa per quanto riguarda le top 20. Lo chiederemo a chi di dovere, cioè a Gigi, quando ci raggiungerà, credo tra una mezz'ora. Dice nel ritornello della canzone Charlie Sheen Reaches Out to the Fed dei Mountain Goats, che tra l'altro abbiamo ascoltato pochissimi istanti fa, il ritornello sembra dica in napoletano paro cazzo. Non lo so, quando arriva lo riascolteremo, vediamo se sarà validata o meno questa affermazione. Ci sono i Foo Fighters, detti Foos per coloro che li conoscono molto da vicino. Si chiama Window, la top 20 che ascolteremo. Prima c'è Ben Harper, si intitola In the Colors. When you-

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo Hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Mia, mi ero perso che al 366-6634466 sui Doors era arrivato un bellissimo disannuncio, uno di quelli.
1: Abbiamo ascoltato Le Porte con Il Milite Ignoto.
0: Grazie. I Doors con The Unknown Soldier, la TV a tubo catodico, di quelle con le manette per la sintonizzazione dei canali, il contrasto, il volume. Una di quelle belle, ne ho ancora una a casa che tra l'altro funziona benissimo, peccato che non prenda più assolutamente niente e non si veda nulla, andrebbe in qualche modo modificata, non so come, ma non ci ho mai perso grande tempo. Il numero ve l'ho appena dato di nuovo, 366-663-4466 per sms e whatsapp, per raccontare anche questo martedì di metà agosto, l'estate sta finendo come cantava qualcuno, siamo qua anche per raccontarci questo. Intanto, a tal proposito, il suggerimento dei Guns, visto che siamo quasi alla fine dell'estate, non piangete.

Don't Cry, Guns N' Roses sulle frequenze di Radio Freccia, ancora collegati con le buone vibrazioni nella speranza che quest'ultime arrivino, soprattutto attraverso questa musica, queste piccole meraviglie che trasmettiamo da lunedì, per quanto mi riguarda naturalmente, scorso, e andremo avanti a farlo fino a domenica. Tra l'altro, quello che voi potete andare avanti a fare è ascoltarci, soprattutto in questa fase e in questa stagione, estate, dove si viaggia parecchio, se la vostra radio preferita, quella del cuore, è Radio Freccia. Se vi piace averci in sottofondo e sceglierci come colonna sonora per qualsiasi momento della giornata, sappiate che avete la possibilità di ascoltarci anche grazie alla nostra app RTL 102.5 Play, soprattutto quando siete in giro, basta una connessione a internet.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono 55 minuti passati dopo le 11. Jealous Lover. Ho detto bene? E poi mi... Lova. Ma avevamo anche un audio che raccontava come si dice giustamente. Mi pare che fosse Love. Adesso non vorrei, forse era Fever. Vabbè. Comunque, Jealous Lover. Gli Stones dalla nostra top 20 per chiudere questa seconda ora insieme, poi approdare all'interno del regno del mezzogiorno. Ci pensano i Cranberries, un po' che non li troviamo all'interno delle buone vibrazioni. Fa piacere risentire la calda voce di Dolores O'Riordan in questa Animal Instinct.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricorda Radio Freccia. Walk time.
1: Mezzogiorno, oh. Qua ancora c'è l'ora legale, ma pure da voi mi sa, perciò mezzogiorno pure là.
2: Pure qua, sì.
1: Va bene, buon martedì allora, 18 agosto 2026, a WM e a tutti quelli che stanno ascoltando.
2: Sì, grazie.
1: E anche quelli che non stanno ascoltando. No, pure. Quelli che non stanno ascoltando,
2: non
1: come faccio a dirglielo?
2: Noi lo facciamo.
1: Vabbè. Ciao ciao.
2: Comunque facciamo lo stesso. Buon martedì. Poi non è un nostro problema, ecco, non è che dobbiamo curarci proprio di tutto. Grazie Antonella, 366-663-4466 per SMS e WhatsApp. Cominciamo la nostra terza ora, forse Gigi arriverà, chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo. Intanto la certezza che abbiamo è che sì, arriveranno le ultime news. C'è Elton John intanto in sottofondo, a seguire anche Hailstorm, Editors dalla Top 20, insomma un sacco di roba. Questa si chiama Saturday Nights, All Right for Fighting.

0: Le 12.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Il territorio russo ancora nel mirino dei droni ucraini. Sono oltre 600 quelli lanciati sulla regione di Mosca, circa 180 quelli distrutti e intercettati. Intanto sono almeno 10 morti provocati dai bombardamenti russi su Kharkiv, altre 8 persone sono rimaste ferite. Anche l'Oman nel mirino di Donald Trump, se si intromette lo bombarderemo pesantemente, ha dichiarato in un'intervista a Fox News a proposito dei negoziati tra Teheran e Muscat sullo stretto di Hormuz. Intanto una nave commerciale è stata colpita da un proiettile nel tratto di mare e un membro dell'equipaggio è rimasto ferito. La procura di Messina esclude che il furgone ritrovato ieri appartenga ai ladri responsabili del furto delle opere di Antonello da Messina la notte di Ferragosto. Le indagini proseguono alla ricerca del possibile basista. Intanto è stato riaperto oggi il museo a distanza di 3 giorni dal colpo. È stato disposto il giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza. L'udienza è stata fissata in corte di assisi a Forlì per il 15 ottobre. Un cittadino turco è stato arrestato all'aeroporto di Ciampino dopo essere giunto a bordo di un volo proveniente dalla Gran Bretagna. Ricercato per omicidio e con una pena di 6 anni ancora da scontare, è stato bloccato a bordo dell'aereo e portato nel carcere di Regina Coeli. Sono state tutte cancellate le restrizioni ai voli dall'aeroporto di Catania dopo la riduzione dell'attività dell'Etna e il passaggio da uno stato di allerta rosso ad arancione. Con effetto immediato sono stati ripristinati i programmi per gli aerei in arrivo e in partenza. Lutto nel mondo del cinema per la morte di Fulvio Lucisano, considerato il decano dei produttori cinematografici. Aveva appena compiuto 98 anni. È stato protagonista nel settore per oltre 70 anni. Tra i tantissimi titoli prodotti, Ricomincio da 3, Il grande cocomero e Ninfa plebea. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi. Ora arriva il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Il tempo migliora alla centro-nord, mentre alla sud avremo ancora un po' di variabilità legata al passaggio di questo primo fronte freddo, ancora qualche acquazzone temporale soprattutto tra Sicilia, Tirrenica e Calabria, ma quella anche sulle aree interne montuose al pomeriggio. Temperature in diminuzione anche al sud, valori che sono più consoni alle medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12:15 erano gli Editors con Rush, e quando dici Rush, dici Rush.
2: Dici Rush, perché anche quando dici Editors, dici Editors.
3: Scusa, ma questa maglietta?
2: Una maglietta molto bella.
3: Descrivila, per favore.
2: È praticamente la copertina di Hardwired di Metallica, sì. Ma al posto delle facce di Metallica c'è quella di Aldo Biscardi, e sopra c'è scritto Moviola con il font di Metallica. Che ah, per voi giovani non conoscete Aldo Biscardi.
3: Beh, è bellissima.
2: Lo so.
3: Pensa che è la prima volta che l'ho visto, perché il programma lo faceva un hotel che non esiste più, adesso vabbè, ha cambiato nome, per cui si può dire il nome di una volta si chiamava Forte Crest ed era a San Donato, milanese. Andammo a fare un pranzo con la classe. Come io ero solito guardare a casa di mia nonna un altro programma su Rete 4 con un altro rosso famoso, che era Davide Mengacci.
2: Certo.
3: Passò di lì, perché lui era l'ultimo piano a fare il programma, scese per pranzare. E io lo indicai urlando: mamma, mamma, guarda Davide Mengacci. E invece era Biscardi.

0: Jeff Buckley con Grace, bello.
1: Sì, trovare questi, sì, vabbè, dai, un bel disco. Beh, oh, che ti piacciono?
2: Per forza.
1: Sì. Cosa per forza?
2: No, cioè, nel senso, Jeff Buckley non si discute.
1: Quasi bello quanto la tua maglietta.
2: Quasi. Ma Jeff Buckley non si discute.
1: Meno male, cioè, almeno su qualcosa. Tra poco abbiamo qualcosa di nuovo da presentare?
2: Tra un pochino, una decina di minuti. Sì. Marianne, il nuovo singolo dei Fontaines DC, uscito proprio oggi con l'annuncio del nuovo album, il quinto, Dopamine Chamber, che uscirà ad ottobre. Ma vi diremo di più tra un pochino.
1: Abbiamo prime news che arrivano dalla Top 20 con Night Shift Superstar. E poi, questa è roba che a me piace da sempre per sempre.
2: Cioè, cosa gli vuoi dire? Sono bravissimi.
1: No, certo. Che gli vuoi dire qualcosa?
2: No.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Le 12:31, sapete che novità, insomma, su Radio Freccia di solito fa rima con Top 20, ma anche con cose belle, nuove che escono e arrivano e vi facciamo ascoltare, come in questo caso parlando dei Fontaines.
3: Fontaines hanno annunciato 16 ottobre uscirà Dopamine Chamber, il quinto album della band irlandese. Avevano già fatto ascoltare qualcosa dal vivo, incluse a Mary Ann, questo primo singolo che è uscito proprio oggi e che anticipa un po' tutto il progetto. Un disco che è molto più scuro come sonorità rispetto a Romance, che è uscito 2 anni fa. È un disco che un po', come dire, pone al centro la questione quando siamo lì che scrolliamo o comunque insomma visitiamo l'internet, trovi il piacere e l'angoscia nello stesso punto, nella stessa posizione, e anche se sono due sentimenti diametralmente opposti. Quindi a quel punto, quando vuoi fuggire da questa vita, dove vai? Ed è un po' quello che è un po' il concetto che si sviluppa dietro questo disco, che è stato peraltro lavorato anche in Sicilia, tra le varie parti.
2: C'è un po' di Italia.

0: Sono proprio i Fontaines DC, Marianne, appena ascoltata, una novità.
1: Una novità con questi archi che anche questi a quanto pare sono stati ispirati un po' alla canzone pop italiana degli anni 60, quindi comunque c'è dell'Italia, appunto dicevamo, registrato con James Ford, così come Romance, che appunto alcune parti le ha fatte anche in Sicilia, dalle parti di Palermo, dove Grian ha fatto le parti vocali in una cabina arrangiata tipo tra due cuscini, si è messo un armadio con i cuscini. Alla vecchia, sì, per fare le parti vocali, e quindi insomma è un bel ritorno, e ora per abbassare il livello, no, Limp Bizkit.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come...

0: Aero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
1: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langherosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: 43 minuti passati dopo mezzogiorno.
3: Cioè... Ma ragazzi, siete due geni, perché questo è il crossover più fenomenale di sempre, ma cui nessuno ha pensato mai, o in alternativa al crossover, una sorta di sostituzione della culla, per cui Mengacci va al processo, distribuisce confetti e bomboniere, centrini ai commentatori sportivi, mentre Biscardi va a mostrare la moviola dello scambio degli anelli e a commentare gli interventi a gamba tesa del prete sulla comare d'anello.
4: Beh, che comunque c'è, cioè, Biscardi, pace all'anima sua, che ti commenta il matrimonio. Beh, tanta roba.
2: Ma da qualche parte secondo me è accaduto. Questo scambio di culla.
4: Questo scambio di... Dici?
2: Sì, sì, sì. Magari c'è una linea temporale in cui su che... era il processo
4: Le realtà Mengacci. Parallele, come l'altro giorno, dicevamo, esatto, in Giappone. Ma...

0: Changes, David Bowie.
1: Tanto Gigi è scomparso. No, sto scherzando.
2: Sono qua.
1: Sì, siamo avanti.
2: Sono qua, stavo scrivendo cose.
0: Stavi?
2: Scrivevo cose, prendevo appunti.
1: La poesia sappiamo che è sempre al centro, certo, di questa trasmissione.
2: Ovvio.
1: Stava scrivendo le poesie. Il nuovo libro di poesie di Gigi Riccardo, che uscirà
2: breve, Coming soon.
1: Bravo, bello. Dal titolo?
2: Il titolo lo fate voi, perché è un libro interattivo, capito? Sono quelle cose un po'.
1: Bello. Bello.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12:54, sgoccioli di questa terza ora insieme. Era Jack White, Dollar Bill, che wow, effettivamente dai, ha un po' di Hendrix.
2: Beh, un pochino, sì. Secondo me ha anche tanto di Pink Floyd, in qualche, nella parte iniziale ha anche i primissimi Pink Floyd.
1: Ma siccome c'era un messaggio di settimana scorsa, il tempo
2: aveva
1: fa,
2: copiato,
1: che si diceva, vabbè, dai, è giusto, ragazzi, prendere ispirazione. Jack guardate, White, guardate i Muse.
2: Vabbè, basta saper prendere ispirazione bene dagli artisti giusti.
1: No, però dico, i Muse prendono spesso ispirazione, no?
2: Sì, ma chi non? Cioè, sì. Janis Joplin avrà preso ispirazione da qualcuno.
1: Ah, certo, cioè, certo.
2: Tutto si trasforma in altro nella musica.
1: Sì, soprattutto l'ispirazione. Basta che bisogna essere bravi a trasformarlo, se no diventa una coppia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Quasi l'una, mancano pochi secondi, leggermente in anticipo, perché ci piace essere previdenti.
2: Giusto.
1: Anche da questo punto di vista. Era Janis Joplin quella ascoltata in chiusura. E a proposito di ispirazione,
2: secondo me, io ci ho sempre visto tantissimo nel On Your Own de Blur, il riff di chitarra di questo brano di Janis. Secondo me è un discreto omaggio. Questo brano un po' alla Beastie Boys, The Blur, di tardi anni 90.
1: Un periodo che...
2: grande sperimentazione, un periodo che...
1: È stato forse il decennio migliore della storia dell'essere umano.
2: Fuori onda era, che belli gli anni 90, signora mia, di tempo belle una volta.
1: Signora Longari.
2: Signora Longari. Mi è caduta.
1: Tu?
2: Su Freddie Mercury.
1: Occhio, che poi si fa male, soprattutto se in mano l'asta. Cominciamo l'ultima ora insieme con questa, Radio Gaga. Loro sono i Queen. E basta.
2: E basta.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dagli esteri. Il territorio russo ancora nel mirino dei droni ucraini. Sono oltre 600 quelli lanciati sulla regione di Mosca, circa 180 quelli distrutti e intercettati. Intanto sono almeno 10 morti provocati dai bombardamenti russi su Kharkiv, altre 8 persone sono rimaste ferite. Anche l'Oman nel mirino di Donald Trump: se si intromette lo bombarderemo pesantemente, ha dichiarato in un'intervista a Fox News a proposito dei negoziati tra Teheran e Muscat sullo stretto di Hormuz. Intanto una nave commerciale è stata colpita da un proiettile nel tratto di mare, un membro dell'equipaggio è rimasto ferito. Veniamo in Italia. La procura di Messina esclude che il furgone ritrovato ieri appartenga ai ladri responsabili del furto delle opere di Antonello da Messina la notte di Ferragosto. Le indagini proseguono alla ricerca del possibile basista. Intanto è stato riaperto oggi il museo a distanza di 3 giorni dal colpo. Solidarietà dal sindacato Sappe per l'agente della polizia penitenziaria indagato per tentato omicidio dopo aver sparato ad un soggetto fermato che aveva tentato di fuggire dall'ospedale di Prato. Per la procura l'uomo era in manette e non poteva fuggire. È stato disposto il giudizio immediato per Luca Spada, ex autista, soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani e pazienti trasportati sull'ambulanza. L'udienza è stata fissata in corte d'assise a Forlì per il 15 di ottobre. Sono state tutte cancellate le restrizioni ai voli all'aeroporto di Catania dopo la riduzione dell'attività dall'Etna e il passaggio da uno stato di allerta rosso ad arancione. Con effetto immediato sono stati ripristinati i programmi per gli aerei in arrivo e in partenza. Un cittadino turco è stato arrestato all'aeroporto di Ciampino dopo essere giunto a bordo di un volo proveniente dalla Gran Bretagna. Ricercato per omicidio e con una pena di 6 anni ancora da scontare, è stato bloccato a bordo dell'aereo e portato nel carcere di Regina Coeli. Lutto nel mondo del cinema per la morte di Fulvio Lucisano, considerato il decano dei produttori cinematografici. Aveva appena compiuto 98 anni, è stato protagonista nel settore per oltre 70 anni. Questa era l'ultima notizia, ora linea al meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Il tempo migliora al centro-nord, mentre alla sud avremo ancora un po' di variabilità legata al passaggio di questo primo fronte freddo. Ancora qualche acquazzone temporale, soprattutto tra Sicilia, Tirrenica e Calabria, ma quella anche sulle aree interne montuose al pomeriggio. Temperature in diminuzione anche al sud, valori che sono più consoni alle medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 13:15 è Never Gonna R.I.P. dei Green Day, recuperata dalla nostra top 20. Che cos'è?
2: No, niente, che come al solito, sì. E io su questo poi me ne andrò.
1: Sì.
2: Cioè, tirano sempre fuori in ballo.
1: Neanche farlo apposta,
2: e
1: guarda.
2: Appunto, tirano sempre in ballo, anche perché statisticamente, insomma.
1: Ah sì, vabbè, non è che...
2: Che è facile, certo. Tirano sempre fuori Lenny.
1: Tirano fuori, se era il signor Longari che cadeva su Freddy, dice, potevo capirlo, ma la signora Longari, credo, avrebbe preferito cadere su qualcun altro.
2: Ovvero...
1: scrive Max, ovvero... il
2: signor,
1: principe,
2: il signor Lenny.
1: Il principe.
2: Signor Lenny mi è caduto. Il principe
1: dei batacchi.
2: Er principe.
1: Er principe.
2: Vabbè, io su questa scena abbastanza
1: grazie,
2: discutibile,
1: Gigi.
2: Me ne vado.
1: A domani, più tardi per voi, a domani per me.

E abbiamo avuto anche il nostro momento manzo, quello di oggi, a parte che capita praticamente tutti i giorni di averlo all'interno di questa trasmissione, ormai è proprio lui, il baluardo, Lenny Kravitz, American Woman, appena ascoltato all'interno delle buone vibrazioni, insieme ancora fino alle 14, grazie a Gigi, che è tornato nel suo ufficio a fare l'altro suo mestiere, perché insomma anche questo ormai gli compete da parecchi anni. 366-663-4466 per sms e whatsapp, ancora una mezz'oretta abbondante per raccontarvi a quel numero di telefono quando alla colonna sonora ci penseranno i Big Track dalla nostra top 20, però prima, che sono già in sottofondo, ci sono gli Imagine Dragons, si chiama Wrecked.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Una e mezza, 13:29, ancora pochi istanti prima di scavallare anche questa metà della nostra ultima ora insieme fino alle 14. Siete con il sottoscritto Double, che ovviamente vi accompagno più che volentieri facendo non tanto lo slalom, ma semplicemente per tanti più un'interruzione che altro tra un brano meraviglioso che arriva dal passato e uno un po' più nuovo come quello che abbiamo ascoltato pochi istanti fa dalla nostra Top 20. Al 366-663-4466 potete sempre raccontarvi, mandare un messaggio anche solo per un saluto o un commento legato a un brano, se nello specifico vi ricorda qualcosa come questa, più che famosa, dei Weezer, che ascoltiamo oggi su Freccia, Island in the Sun.

Era il luglio del 2001 quando usciva l'album omonimo, il nome della band, Weezer, terzo mi pare disco della band, conosciuto anche come il Green Album, interno, che è quello strafamoso, quindi copertina verde, i Weezer con questa foto un po' fisheye scattata dall'alto, faceva molto band fine anni 90, inizio anni 2000, recuperata questa Island in the Sun, disco incredibile, meraviglioso, che ci ha fatto sognare all'epoca e oggi magari fa lo stesso, più che altro ci fa ricordare. Qualche anno dopo arrivava anche questa dei Coldplay, si intitola Lovers in Japan, a seguire dalla nostra top 20 un po' di Fiddlehead. Abbiamo detto che l'altalena temporale è più che attiva, dal vecchio al nuovo, in un battito di ciglia. Ascolteremo Baby I'll Change.

0: but give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 1:42 erano i Fiddlehead, Baby I'll Change, dalla Top 20, una delle ultime che ascoltiamo, forse sì, la penultima, ancora un brano da recuperare prima di chiudere e arrivare fino alle 2, naturalmente dalla lista delle Top 20 di musica ne abbiamo ancora un pochino e ci costringe la musica di Freccia, non che sia un male, a tornare indietro nel tempo anche questa volta con una bella ballad molto molto lenta, una di quelle che forse a quest'ora, se è già pranzato, se la pausa pranzo è già fatta, se state lavorando o in generale se siete in vacanza, diciamo che favorisce più che la sveglia il contrario, una sorta di pisolino. Chanuk, si chiama Together Alone.

Non le fanno più canzoni così, ovviamente sono cambiati anche i tempi, però con questa variazione tanto rapida, che potevano sì cominciare molto lentamente, ci potevi essere molto dolci in generale, no? Nella vita in quel contesto, per poi entrare a gamba tesa, come dicevamo prima, con un po' di distorsione. Sono un po' più tutte uguali, questo non significa che sia meglio o sia peggio, semplicemente una considerazione sul fatto che di questo tipo è difficile trovarle al giorno d'oggi. Vi ricordo che invece quello che potete trovare siamo noi praticamente dappertutto grazie alla connessione internet, perché c'è un'app, la nostra RTL 125 Play, per poterci ascoltare dappertutto. Scaricatela qualora ancora non l'abbiate fatto, così riuscite a sentire anche Noel Gallagher e la sua H What a Life.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 13:55, siamo arrivati alla fine di questa puntata del martedì, tanto poi ci risentiamo domani, dopo, ancora dopo, eccetera, eccetera, fino a domenica, per cui non vi mancherò. Purtroppo per voi abbiamo ancora un sacco di tempo da passare insieme. Role Model, appena ascoltato dalla nostra Top 20 con la sua Joy, che chiude il cerchio di queste canzoni, quantomeno per oggi, per quanto riguarda le Good Vibrations. Chiudiamo con un bel pezzo che più o meno arriva super giù, credo, sì, dallo stesso anno di quello con cui abbiamo cominciato. È bello come le cose poi girano e tornano più o meno allo stesso punto. Grazie per aver scelto Radio Freccia ancora una volta per la vostra mattina, grazie per aver ascoltato le Good Vibrations. Noi ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora. Arrivano i Cardigans. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:59 all'interno di Electric Ladyland, dalle 14 alle 17 la voce che sentite è quella che vi accompagna in realtà da 9 giorni, quella di Ambra Marie, in diretta dal Tourmaline Club di Lipari. È partita ormai la seconda settimana, lo sapete che fino al 23 agosto non vi liberate dalla sottoscritta, quindi posso solo dirvi follow the white rabbit, ancora una volta seguite il vostro Bianconiglio, sempre più scompigliato, perché i primi giorni arrivavo in onda con un minimo di decenza, con le scarpe, i capelli asciutti, ora invece sono scalza, capelli no, adesso sono asciutti, però motivo per il quale non mi vedete in radiovisione, perché il capo si è rifiutato di farmi vedere in questo stato. Un minimo di decenza nella nostra radio lo vogliamo mantenere, quindi ci pensano i miei colleghi a farsi vedere, io invece mi limito a mandarvi un po' di musica.

Whiskey in Jarrow, Metallica, insomma, quello che conta non è tanto vedermi in radiovisione, anche se comunque la potete accendere al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Quello che conta è che io vi mandi buona musica, no? E che in qualche modo cerchi di intrattenervi in queste tre ore che ci passiamo insieme. Ci sarà un On This Day alle 14:50, ci sarà il TGigi alle 15:50, che ieri è partito alla grande con un sacco di notizie per noi e anche per la sottoscritta. E poi c'è Band on the Run, sempre aperto, quindi musicisti e musiciste all'ascolto, se avete dei concerti in questi giorni, mandatemi il nome del progetto, il genere, luogo e ora del vostro live, che io utilizzo la mia voce per diffondere i live degli sfrecciati, perché magari è anche un'occasione per incontrarsi, per conoscersi, per fare un po' di gruppo e soprattutto per far girare la musica.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14 e 13 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Maria anche in questo martedì 18 di agosto. Per fortuna c'è un computer che mi ricorda che giorno è e che ora è, perché qua sull'isola di Lipari un po' perdiamo i punti di riferimento, ma anche questo

questo è il bello. Vi dicevo 366 673 4466, mandatemi dei messaggi scritti, perché qua non arrivano i messaggi audio, arrivano solamente i messaggi scritti come se fossero delle cartoline. Comunichiamo così, poi quando ritorno a Cologno Monzese ritorna tutto alla normalità. Quindi aspetto i vostri messaggi e intanto lascio partire i Dire Straits.

Romeo and Juliet, Dire Straits su Radio Freccia, mentre voi mi scrivete: ma di cosa li devo mandare i messaggi, Ambra Maria? Vabbè, per adesso non c'è ancora un argomento, poi a volte vi interpello e faccio delle domande, ma adesso banalmente potete anche solo scrivermi come state, cosa state facendo, come ve la passate, intanto che vi racconto come sto io. Voi avrete capito, in questo caso dal diario di bordo di Lipari, giorno 9, che me la sto passando un gran bene. Ieri sera io e i miei colleghi abbiamo fatto una grigliata sulla spiaggia, in un posto bellissimo, sulla spiaggia di Unci. Ci siamo proprio goduti il cambiare della luce, ci siamo proprio goduti la lentezza dell'isola, e poi è bello far squadra, essere qua insieme con i colleghi, ritagliarsi del tempo insieme, oltre al lavoro. Perché in qualche modo questa cosa rende l'idea proprio del fatto che Radio Freccia in qualche modo è una famiglia. E lo è davvero, e questi momenti lo testimoniano. Quindi io sto bene, voi nel frattempo invece come state?

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Le 14 e 28 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. 366-663-4466. Vi stavo parlando del fatto che qua si sta veramente bene con la squadra di Radio Freccia RTL, che è sempre in grado di creare delle situazioni piacevoli per appunto creare questo senso, questo spirito di squadra, che è un po' quello che servono queste trasferte. Vi ho chiesto voi come state. Isidoro mi dice: io sono in ansia perché sto aspettando che mi portino la chitarra nuova. Posso capire questo sentimento, lo capirà ancora di più secondo me il buon Gianni Royatti, che come sapete un po' mi manca, infatti spesso parlo

di lui quando sono in onda, trovo delle scuse per parlare di lui. Ritorneremo insieme a settembre. Per adesso ci stiamo prendendo il tempo che serve per mancarsi un po'. Qualcuno mi scrive: sto benissimo, ho finito di lavorare, torno a casa da mia moglie e dalla mia cagnolina. Quindi state bene anche voi, l'importante è questo, almeno io riesco a trasmettere tranquillamente perché non si sa mai. Intanto arrivano Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson su Radio Freccia.

Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel all'interno di Electric Ladyland. 366-663-4466, come sempre ci stiamo un po' ambientando, poi cominceremo a parlare di musica. C'è chi mi scrive: sono appena rientrato dopo 2 settimane di ferie col capo che testa le mie superpowers. A proposito di Kasabian, le mie superpowers di autocontrollo, ma si va avanti. Ovviamente un invidioso saluto alla Radio Freccia. Lo so che fa un po' invidia il nostro modo di lavorare, il nostro modo di vivere e di essere qua in trasferta da Lipari, però anche tu dai, sei appena tornato da 2 settimane di vacanze, quindi in qualche modo hai fatto una scorta di pazienza appunto con queste skills per sopportare il capo. Facciamo così, ti mando questo pezzo dei Cure, All I Ever Am, molto molto bello, che in qualche modo può aiutarti a mantenere la pazienza.

0: Radio Freccia.
1: Le 14:42 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17, che cerca di tenervi compagnia anche in questo martedì 18 di agosto. Dove vi porto quest'oggi con l'On This Day? Allora, questa è l'ora delle anticipazioni e la storia di oggi ci porta al 18 agosto del 1992, quando ci lasciava purtroppo Christopher Johnson McCandless, conosciuto anche come Alexander Supertramp, ovvero l'uomo che ha ispirato Into the Wild con la colonna sonora meravigliosa di Eddie Vedder. Lo ricorderemo insieme, chiaramente ci ascolteremo una chicca da questa colonna sonora incredibile, avremo modo di parlare di colonne sonore, ma soprattutto avremo modo di parlare di libertà, di terre selvagie, di filosofie di vita. Al 366-634-466, visto che prima mi chiedevate ma su cosa ti devo scrivere i messaggi, Ambra, ecco, adesso in qualche modo un argomento, un tema ce l'avete.

Rage Against the Machine all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltarvi anche in diretta dall'app RTL 102.5 Play. Allora, c'erano anche altre cose sulle quali mi sarei potuta soffermare sull'On This Day, però il mio cuore mi ha decisamente spinto verso Into the Wild. Vi accenno brevemente anche gli altri anniversari. Il 18 agosto del 1978 usciva Who Are You, l'ultimo disco degli Who con Keith Moon. Il 18 agosto dell'86 usciva Slippery When Wet, ovvero il terzo album dei Bon Jovi, che dentro insomma ha una marea di pezzi come You Give Love a Bad Name, Never Say Goodbye, Wanted Dead or Alive, ma soprattutto Living on a Prayer. E invece nel 92 Kurt Cobain e Carnie Love diventavano genitori di Francis Bean Cobain.

0: Radio Freccia.
1: Le 14:53 con Ambra Marie. Seguite il vostro Bianconiglio, che ci facciamo un viaggio abbastanza potente nel nostro On This Day, perché oggi vi porto al 18 agosto del 1992, quando purtroppo ci lasciava Christopher Johnson McCandless, conosciuto anche come Alexander Supertramp, ovvero l'uomo che ha ispirato il film Into the Wild di Sean Penn con la meravigliosa colonna sonora di Eddie Vedder. Christopher McCandless è stato prima di tutto un'ispirazione, un'idea di vita differente, coraggiosa, perché dopo la sua laurea in storia e antropologia decide di lasciare tutto, quindi titoli di studio, lavoro sicuro, famiglia agiata, brucia i suoi documenti, le carte di credito, dà in beneficenza i soldi che ha sul conto, prepara uno zaino e comincia a viaggiare, privandosi di tutte le cose di cui noi pensiamo di aver bisogno ma che in realtà sono superflue. McCandless vuole proprio allontanarsi dal consumismo e da una società dove ciò che conta è solo ciò che possiedi e non quello che sei. C'è una frase di Christopher McCandless che mi ha colpito molto la prima volta che l'ho letta, e dice: un uomo dovrebbe possedere solo ciò che riesce a trasportare in uno zaino a passo di corsa. E diciamo che questa frase l'ho compresa bene in qualche modo quando ho fatto il cammino di Santiago, dove davvero quello che possiedi sta nel tuo zaino, nelle tue gambe, e realmente non ti serve nient'altro, te ne rendi conto. McCandless decide di abbandonare tutto per cercare un'esperienza di vita autentica e parte per raggiungere l'Alaska. Qui vivrà per oltre 3 mesi in completa solitudine, dormendo in un autobus abbandonato che lui chiama Magic Bus, nutrendosi di piccoli animali, piante, bacche, ma appunto muore il 18 agosto del 92 di stenti e denutrizione a 24 anni. C'è chi pensa che Chris fosse un mito, un simbolo di libertà, altri invece pensano che fosse solo un incosciente, un pazzo che ha pagato con la vita la propria leggerezza. Ma nell'ultimo autoscatto che rimane di lui davanti al suo Magic Bus, la risposta è chiara, perché McCandless sorride e lascia un messaggio: ho avuto una vita felice.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:59, ovvero quell'orario in cui ci siamo fatti un bel piantino ascoltandoci Society nella versione di Eddie Vedder. Perché dico nella versione di Eddie Vedder? Perché in realtà questa canzone è una cover di un pezzo scritto da Gerry Annan o Annan. Questa cosa io l'ho scoperta un bel po' dopo, perché pensavo che fosse stata scritta da Eddie Vedder, ha un po' il suo stile, un po' il suo mood. Invece in realtà Eddie Vedder ha realizzato per la colonna sonora di Into the Wild, film meraviglioso di Sean Penn, con cui ha vinto un Golden Globe per la miglior canzone originale, ha appunto realizzato il pezzo Guaranteed, che è meraviglioso come tutto il resto della colonna sonora.

Jack Richards all'interno di Electric Ladyland. Io in realtà mi sono fatta un piantino ascoltandomi Society, perché inevitabilmente ho pensato a Glenn Hansard, perché avevo visto dal vivo Eddie Vedder a Barolo, questa cornice meravigliosa, e in apertura quella sera c'era Glenn Hansard, grande amico di Eddie Vedder, e quella sera avevano duettato insieme su Society, che già di per sé era stato un momento incredibile. E adesso, col fatto che Glenn Hansard ci ha lasciato qualche settimana fa, io ho preso la sua morte come un qualcosa di molto personale. Lo amavo molto, forse è la prima volta che la morte di un artista mi tocca così tanto, come se fosse morto un qualcuno che conoscevo, perché Glenn Hansard mi ha sempre fatto un po' quell'effetto. E quindi devo dire che oggi è stato toccante, anche se era nella versione solo di Eddie Vedder, è stato comunque toccante. E poi non avevo ancora ricordato Glenn Hansard con voi in onda in queste settimane, ma perché appunto è una cosa che ancora non ho realizzato bene.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15.09 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie. Torniamo a parlare di Into the Wild, protagonista del nostro On This Day. Il film ha preso spunto dal libro che John Krakauer scrisse sulla vita di McCandless. Il libro si intitola Nelle terre estreme e quando lo scrisse ebbe la supervisione della sorella di McCandless, che era legatissima al fratello, e chiese allo scrittore di non andare troppo sui dettagli intimi della famiglia. Però qualche anno dopo, vedendo che insomma la vita del fratello era stata oggetto di critiche, aveva voluto spiegare per quale motivo McCandless aveva deciso di allontanarsi anche dalla famiglia, oltre che da tutto il resto. Tra poco ve lo spiego. Intanto arrivano i Blondie, questa è Heart of Glass su Radio Freccia.

Heart of Glass, Blondie su Radio Freccia. Allora, stavamo parlando del libro Into the Wild Truth della sorella di McCandles, che ha scritto lei posteriormente, in cui ha spiegato che tra i motivi dell'allontanamento del fratello c'era il fatto che il padre fosse un violento, religiosissimo, con una madre sottomessa. Quindi insomma, questo era un libro per far capire che McCandles non era stato un pazzo avventato con il capriccio di cercare una vita selvaggia perché era annoiato dalla sua vita agiata, ma aveva insomma tutte le sue buone ragioni per cercare la felicità altrove, che non va giudicata, perché mi rendo conto che spesso questa è una storia che subisce il giudizio, ma come sempre è meglio evitare.

0: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
1: Chi è?
2: La duchessa!
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo! Come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Freccia.
7: Le 15:24 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie. Lo so, la storia di Christopher McCandless fa sempre riflettere e stanno arrivando al 366-663-4466 dei messaggi molto molto belli. C'è quello di Giorgia da Como che mi scrive: ciao cara, stavo riflettendo che in effetti questa storia meravigliosa tocca, credo, ciascuno di noi in parti più o meno profonde e delicate, per quello che riguarda la libertà, l'indipendenza e il profondo desiderio di essere autenticamente se stessi. Quindi grazie ancora per averla raccontata, ci mancherebbe, sono qua apposta.

Rocketman, Elton John all'interno di Electric Ladyland, che incornicia bene i messaggi che mi stanno arrivando. Diego da Treviso scrive un messaggio che condivido appieno e dice: chi si chiede veramente cosa ci facciamo su questa terra non può non essere attratto dalla storia di Christopher McCandless. Allo stesso tempo anche lui si rende conto che la felicità è reale solo se condivisa, quindi forse la serenità sta nello stare da soli insieme a qualcuno, quei pochi che condividono le tue passioni, il tuo modo di pensare, la tua umanità ed emotività. È davvero un messaggio bellissimo, la serenità nello stare da soli insieme a qualcuno. Credo sia proprio una frase bellissima, è la ricerca che dobbiamo fare un po' ogni giorno. Intanto arriva Sam Barber, questa è Man of the Year su Radio Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:38 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie, che belli che siete. Quando mi mandate questi messaggi mi fate sentire meno sola. Tra l'altro Serena mi scrive, perché prima abbiamo parlato anche di Glen Hansard, è la prima volta che lo faccio da quando sono tornata in onda, perché vi ho detto che insomma mi ha particolarmente scosso la sua perdita. E Serena mi scrive: ero in macchina con mio figlio nato in Irlanda. Grazie Ambra per aver ricordato Glen Hansard, anche per me è stata straziante la sua morte. Ero affezionata a lui dai tempi in cui vivevo a Dublino e vidi per la prima volta Once. Io ho talmente tanti ricordi legati a Glen Hansard, l'ho visto tantissime volte dal vivo, l'ho scoperto anch'io di notte facendo zapping in TV e mandavano Once. Sono stata ovviamente proprio trapassata dalla sua arte, e quindi è stato veramente difficile rendermi conto che non c'è più. And then later, when it gets dark, we go home.

Perfect Day, è arrivato anche Lou Reed all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltarvi anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltarci ovunque vogliate. Già che siete sull'app trovate anche tutti i nostri programmi, ci sono le interviste, le ultime notizie, e a proposito di ultime notizie, perché leggerle quando c'è Gigi Riccardo che ce le può raccontare con la sua voglia, con la sua verve. Quindi lo attendiamo, mettiamo da parte tutti i nostri discorsi, insomma grazie per questa bella mezz'ora dedicata a Christopher McCandles e ai vostri pensieri, però appunto chiudiamo questa parentesi per lasciare spazio all'immenso Gianluigi Riccardo che sta per arrivare sulle frequenze di Radio Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:50, giovane, ci sei?
2: Ci sono. Un po' di fatica, ma ci sono. Ero in un altro ufficio.
1: Immaginavo riverso sulla scrivania, privo di sensi, e invece ci sei.
2: Sono vivo, okay. Più o meno, stavo discutendo di cose, sempre di lavoro. Quindi...
1: Certo. Che lavori solo tu in questa radio, non dimentichiamoci di ricordarlo, esatto, ogni giorno.
2: Esatto.
1: Quindi anche oggi l'abbiamo timbrata, benissimo. Giusto. E dato che lavori solo tu per questa radio, oggi sarà una puntata incredibile, ricca di notizie come quella di ieri?
2: Allora, mi sembra che già tu stia un attimo esagerando, perché comunque insomma nella vita bisogna a volte anche sapersi accontentare. Quindi sì. se ieri insomma è stata una giornata così ricca, qualcosa,
1: sì,
2: c'è,
1: oggi?
2: Qualcosa c'è, non è che non c'è nulla, però cioè, stai un po' nel tuo.
1: No, ma io diciamo che l'arte dell'accontentarsi con te l'ho imparata per bene, quindi non c'è problema. Era solo giusto per sapere, ma più che altro non tanto per me, ma per i nostri ascoltatori, perché devo in qualche modo informarli.
2: Beh, ma loro lo sanno, cioè secondo me anche loro ormai hanno, come dire, fatto pace con questa cosa, con l'imprevedibilità di questo spazio, ma in fondo è questo il bello, è uno spazio umano che segue l'imprevedibilità, certo, della vita, capisci? Cioè non è che tutti i giorni sono belli o sono brutti, tendenzialmente
1: svolgo.
2: Sono brutti, tendenzialmente non ci sono notizie, ma a volte ci sono e quindi è giusto lasciarsi stupire.
1: Ma infatti il segreto della vita è avere le aspettative sempre molto molto basse.
2: È vero, lo dico sempre.
1: Però come ti dicevo, io svolgo molto umilmente il mestiere presente del cameriere, quello che deve andare dal cliente e dire: mi dispiace, ma il fuori menù che è proprio tanto desideravi l'abbiamo finito. Mica è colpa del cameriere, è il fatto
2: certo,
1: che in cucina magari le dosi non sono state proprio pensate correttamente. Quindi in questo caso, se non ci sono notizie, io devo comunicarlo ai nostri ascoltatori e comunque la colpa è tua.
2: C'è qualcosa,
1: però va bene,
2: c'è qualcosa
1: così
2: di più o meno nuovo, qualcosa di un po' ricicciato. Allora partiamo, sì, con
1: abbiamo delle lasagne,
2: esatto,
1: okay,
2: riscaldate del giorno prima, sì, e quella va c'è bene. Però vabbè, dai, ma dopo lasciamo andare Sting, dai.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15:59, scalpitiamo quest'oggi insieme a Gianluigi Riccardo per raccontarvi tutte le notizie che potete trovare sul nostro sito radiofreccia.it.
2: Allora, come sempre c'è una notizia, ci sono degli artisti che ricorrono e anche oggi ci sono, ovvero uno è Ozzy, perché è stato annunciato che nel 2027 ufficialmente tornerà Ozzfest, che è lo storico festival itinerante organizzato da Ozzy un po' di anni fa e che per l'occasione si terrà al Villa Park di Birmingham, quindi dove era stato fatto il Back to the Beginning. Non si sanno i dettagli, non si sanno gli artisti, però insomma è una cosa importante perché Ozzy in vita ha sempre detto chissà se si potrà rifare anche senza di me. E bisogna ricordare che insomma è un evento che ha messo sotto i riflettori moltissime band giovani che poi sono diventate gigantesche, tipo che ne so, gli Slipknot, ad esempio, per dirne una. Quindi è una notizia molto bella per tutti i fan del metal. Aspettiamo insomma che arrivino dei dettagli per questo appuntamento nel 2027.

0: La mia sigla per intero, ci siamo ascoltati. Bene, stavamo parlando di Ozzy Osbourne e
1: dell'Ozfest che appunto torna nel 2027. Aspettiamo, era da un po' che se ne parlava. Sharon aveva detto che insomma era intenzione dello stesso Ozzy, quando era in vita, riportare questo festival, che poi per tutta una serie di motivazioni, un po' di salute di Ozzy, un po' anche economiche, si era interrotto un po' di anni fa. Anche Zakk Wylde ce l'aveva detto quando l'abbiamo intervistato, che insomma l'idea era cercare di organizzare una sorta di back to the beginning annuale, e di fatto poi ce l'hai già pronto appunto l'Ozfest. Ma abbiamo,
0: e quindi aspetteremo un po' i nomi.
1: Aspetteremo i nomi, aspetteremo diciamo la data esatta, però insomma abbiamo altre cose di cui parlare, perché poi oggi è stato annunciato anche un disco che a te interessa,
0: leggermente.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:13, Gianluigi Riccardo e Ambra Marie con voi.
2: Allora, stavamo accennando a un disco.
1: Che cosa
2: annunciato.
1: Stai balbettando?
2: Stavamo parlando.
1: Che cosa balbetti?
2: Prima, fammi parlare. Stavamo parlando prima di una band che oggi ha annunciato un album che ti piace, ti interessa, ovvero i Fontaines D.C. che hanno annunciato dopo Minchamber in uscita il 16 di ottobre. Ma la realtà è che, avendoli appena ascoltati, diciamo anche che in questi giorni Queens of the Stone Age hanno fatto capire che prossimamente, pare il 30 settembre, esca il nuovo album che si chiama Perfect, però con la H finale, che credo che sia un gioco dovuto al fatto che è un disco sulla bellezza delle imperfezioni, e quindi immagino che a dispetto e concettualmente abbiano scritto Perfect in maniera sbagliata, non lo so, ipotizzo io.
1: Ah, te lo stai inventando tu sta roba?
2: Certo.

0: Sì.
1: Sì. Eccomi qua. Ogni tanto anch'io
0: T'ho beccato.
1: Stavo lavorando fuori onda.
0: Certo. Se creati una scusa tua, scusami, cioè voglio dire, ora copiarmi anche la scusa.
1: Stavo facendo...
0: Ma che cosa stavi facendo? Secondo me stavi bevendo lo spritz.
1: Ho deciso di affrontare questa trasferta a Lipari con una sorta di alcol free.
0: Sì, vabbè.
1: Te lo giuro, a parte la sera di Ferragosto.
0: Che hai recuperato tutte e due le settimane.
1: Sì, esatto.
0: Perché tra l'altro, infatti, ho un messaggio di Ambra Maridi qualche giorno fa che appunto mi dice: poi ti devo raccontare, ma meglio che ti racconto a voce quando ci vediamo. Quindi ora sapere cosa è successo. Cioè, voglio saperlo, ma sono un po' preoccupato.
1: È vero, di persona che te la racconto meglio.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Freccia.
5: Le 16:28, prontissima, attentissima in onda con voi fino alle 17.
6: Senti, che stai facendo? Perché tu sei schermata dietro questa roba. Ma stai proprio
5: producendo.
6: Ma cosa produci?
5: La mia arte. Cosa vuoi sapere tu?
6: No, per carità.
5: La mia arte.
6: Come minimo sei lì che tipo fai gli addominali, non lo so.
5: Sì. Dopo, finita la diretta, sì.
6: La principessa del Muay Thai.
5: Sì, esatto, finita la diretta sono proprio già in tuta e andrò ad allenarmi.
6: Visto?
5: E stasera invece andrò alla cena sociale.
6: Ah.
5: Ovvero questa tavolata dove ti inserisci con altri sconosciuti
6: riva
5: al mare. Invece io e Nobody abbiamo deciso di partecipare insieme a delle grandi bottiglie di vino, quindi insomma è già finita la storia che ti dicevo prima del non bere, però
6: ecco,
5: a questa cena sociale.
6: Magari c'è anche Chris Isaac che corre lì.
5: Ma spero di no.

0: Chris Isaac, insomma, risaputo che si allarghi un po' troppo, quindi la cena sociale ce la facciamo io e Matte in tranquillità. Ma non stavamo mica parlando di notizie? Gigi? Gigi, dove sei? Gigi è sparito, ma io veramente. Ma secondo voi si può fare la radio in questa maniera?
1: Ci sono, che ci sono, mi fa... ci sono.
0: Ma che cosa stai facendo? Che cosa stai facendo? Dopo ti lamenti di me.
1: Stavo scrivendo una notizia perché è uscito il primo trailer ufficiale del documentario di Oasis. 2 minuti di trailer, stavo scrivendo una notizia. Appena la completo, la butto fuori.
0: Okay, ce la racconti magari tra poco, giusto per giustificarti di questa assenza?
1: Faccio, sì.
0: Grazie.

0: due fratelli che in qualche modo accettano il fatto di essersi dette cose, di aver detto cose che magari non si pensavano davvero. Ad esempio poi Noel dice: non mi immaginavo, non mi ricordavo più, al di là poi dei rapporti tra noi due, quanto Liam fosse importante per il pubblico. Insomma, l'impatto del tour della reunion è stato pesante, è stato importante. Quindi secondo me per i fan, ma non solo, sarà una pellicola molto emotional.
1: Ma infatti io sono molto curiosa di vederla.

0: Relax, relax, che come ce la prendiamo sempre io e Gigi in
1: questo
0: insieme.
1: Diciamo che relax
0: è l'ultima ora di scuola praticamente.
1: Se ci fosse una parola che accomuna tutti e due, relax.
0: Ma io negli ultimi anni devo dire che sono migliorate. Sicuramente confronto te, guarda, sono
1: io avrei detto Xanax,
0: della...
1: però...
0: infatti, ma ne sa qualcosa Green Chatten?
1: Sì.
0: Anche perché sì, in qualche modo ha sempre anche il titolo Dopamine Chamber.
1: Dopamine Chamber. Ma allora, in realtà, tra l'altro, la spiegazione del titolo è perché praticamente, a quanto pare, insomma, il discorso è il fatto che sui social, in generale, nella società, convivono due opposti, quindi le notizie più brutte e i meme nello stesso posto. E quindi in qualche modo bisogna trovare dove andare, dove fuggire, quindi si immaginano proprio una stanza dove ricaricarsi di dopamina attraverso la musica.
0: Vedi che ci capiamo sempre da questo punto di vista, io e il buon Grian.
1: C'è chimica proprio.
0: Sì, c'è decisamente chimica.

0: Le 16:51, professionali come sempre, Ambra Marie e Gianluigi Riccardo per voi. Abbiamo un'ultima notizia da darvi, ed è quella che siamo stati licenziati. No, Gigi, non è questa. Gigi non c'è. Ma dov'è finito? Ma si può lavorare in questo modo? Gigi, niente, vabbè, Gigi mi abbandona così negli ultimi due minuti finali. È un po' come quando sei sul palco e il tuo batterista o il tuo chitarrista, di solito è il chitarrista, ti dice: senti, niente, devo accordare la chitarra, oppure magari si rompe una corda, e allora tu sei lì, io appunto faccio la cantante, quindi devi intrattenere il tuo pubblico nonostante magari tu non abbia niente da dire in quel momento, perché può capitare, no, nella vita, che tu non hai nulla da dire, ma allo stesso tempo il tuo chitarrista ti dice: guarda che mi si è rotta la chitarra, e quindi prenditi questi 18 minuti con il pubblico e intrattienili come meglio
1: ma sì,
0: riesci.
1: Ma ecco, ci sono comunque, ora non è che dobbiamo stare qui a...
0: Ma a te sembra una cosa normale? Tra l'altro ho introdotto il tutto dicendo: siamo qui con la nostra solita professionalità.
1: Esatto, me lo sapevo. Cioè, per quello che ho capito.
0: Quindi
1: che...
0: tu sei stato quel chitarrista, ti stavo paragonando al chitarrista che a un certo punto, quando tutto sta andando benissimo, gli si rompe la chitarra e ti dice: no, ma parla 18 minuti da solo col pubblico, intanto che io cambio le corde alla chitarra.
1: Esatto.
0: Tu hai fatto così.
1: Esatto, pensa che ci sono quei chitarristi che invece ti fanno 18 minuti da solo, quelli che piacciono a Gianni Royatti. E quindi è meglio sentire uno che parla per 18 minuti, forse.
0: Ma
1: cioè, tipo,
0: sì,
1: per esempio, uno di questi sta arrivando a breve. Quelli che mi dicono.
0: Non ho capito.
1: Uno di questi chitarristi sta arrivando a breve, quello della band che sta per arrivare, per esempio.
0: I Guns N' Roses, sta parlando di Slash.
1: Sì. Quelli che mi dicono: oh,
0: Axels,
1: bello, eh?
0: Che parla.
1: No, preferirei Duff. Cioè, che comunque okay, quello punk della cumpa.
0: Più punk, sei il punk della cumpa, sì, bravo, sì. Sei molto bravo. Invece io, sinceramente, Slash che riemerge dalle acque lo apprezzo molto. Quindi, che ti devo dire?
1: Slash che fa 30 minuti da solo.
0: Sì, sì, forse è l'unico chitarrista al quale lo concedo.
1: Ma perché è un po' blues lui, capito? Quindi ha quella
0: matrice. Perché ha fatto degli assoli della Madonna, ecco perché. Perché se hai qualcosa da dire,
1: e
0: va bene,
1: Royatti,
0: occupare di ciò. Esatto, e anche, vabbè, ma Gianni non l'ho nominato perché sennò dopo sembro di parte. No, però dico che se hai 18 minuti da solo e hai qualcosa da dire, ha senso. Così come se hai 18 minuti per parlare, hai qualcosa da dire, ha senso. Se invece non ce l'hai, forse è meglio fischiare.
1: Ah, tutto sto casino.
0: Che
1: io qua, cioè, capito, non devo esserci perché non c'è spazio, cioè c'è troppa professionalità dall'altra parte.
0: Lo so cosa vuoi fare. Io infatti ogni tanto cerco di essere scarsa solo perché almeno così,
1: esatto,
0: non ti faccio fare,
1: grazie,
0: brutta figura.
1: Sei un'amica.
0: Ci sentiamo. Lo so. Eccomi qua. Oui, c'est moi. Ci sentiamo domani, sfrecciati. Gigi, nel frattempo,
1: ciao.
0: Vai pure a svenire in ufficio, lì lo puoi fare. Ciao.
1: Sarà fatto. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno, and we're back. Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo martedì 18 di agosto 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5, se lo volete, vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati, trovate a voi l'ascolto, a voi la radio. 258 digitale terrestre, 738 di Sky in HD per comunicare con noi. Il numero è quello lì, quello che sembra demoniaco, ma poi alla fine guardi, gratti sotto la superficie, no, grande tenerezza, croccante fuori, morbido dentro. È 3666634466. Sono quei sei lì che butti lì, ripetuto. Se lo senti al contrario, poi ci trovi dei messaggi. Non credo. Bisognerebbe provare. Non sono così bravo come quel vostro amico che ha quel talento speciale di dire le parole al contrario e riconoscerle, o di contare il numero delle lettere che ci sono all'interno così, in un battito di ciglia. Però se per caso trovate, fateci sapere. Give me your lovin', ZZ Top.

0: ma io ho bisogno che tu mi dica una cosa, nessuno, non riesco a capire cosa Piffero dice quando dice buon pomeriggio pirati, pelati.
1: Come?
0: Pirati.
1: No.
0: Che?
1: Pirati.
0: Spiega.
1: Pirati.
0: Sono duro di buono nelle fine vite. Dopo le ferie poi ancora peggio.
1: No, pirati, ma è fa. No, pirati. Immaginatevi questa cosa come un po' una nave, un vascello pirati, più facile. Poi in studio Milano ci abbiamo anche una bandiera pirata, ogni tanto viene inquadrata anche per questo. Attenzione però adesso, scusate, un momento come Peter Griffin. L'avete richiesta? In questi giorni l'avete voluta? È arrivata un'improvvisa dose di Frankinol, incredibile!
2: Ciao nessuno! Adesso che siamo tornati sulla terraferma e dignitosamente abbiamo passato tanti giorni a fare schifo, Polifemo con gli occhiali da sole che gira, non se li vuole più togliere, che spettacolo, la valigia sul letto è quella di un lungo viaggio, fuoco!
1: Di solito era fuoco. Adesso è Julio Iglesias.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: La fretta. Nothing hurts like the rush, dicono gli editor.
2: Allora io chiedo, come sì. Caramba che sorpresa, o sì. Dottor Stranamore, sì. Io vorrei conoscere Franchino. Io non ho mai conosciuto una persona più fuori di testa,
1: fuori di melone.
2: Per favore, fatemelo incontrare. No. Enrico da Torino.
1: No, ciao Enrico, grazie. Non credo sia possibile. Lui si nasconde nella grotta di Polizia.
3: Oh, grande Franchino, grandissimo.
1: C'era bisogno.
3: Ci voleva un po' di dolce. Ma una domanda, ma Polifemo non dovrebbe avere il monocolo da sole?
1: Sì, il monocolo da sole, sì. Vabbè, lascio stare a sindacare adesso sull'ottico di Polifemo, mi sembra francamente un po' superficiale. Lasciamo stare, andiamo oltre, uno, due, dai lì. Tanto si sa che gli occhiali il problema è la lente, non la montatura. Ci voleva la dose di Franchino in quest'estate. Il caldo, sai, una dosetta così, pam, aiuta.

Qui non è ho visto Nina volare, come diceva Fabrizio, ma è ho visto Emily giocare. Ho visto, oh Emilia, vedete un po' voi. Questa canzone qua, all'inizio dell'avventura dei Pink Floyd, aveva un B-side che si chiamava The Scarecrow, cioè lo spaventapasseri. E quel video lì, che alla fine avete beccato in radiovisione, più o meno, secondo me è un riciccio di quella roba lì. Secondo me l'hanno piazzato dietro, che va bene uguale. Ma sì, tanto ci sono loro con quell'atteggiamento lì, quello degli anni 60 all'inizio della carriera dei Floyd, quello in cui al potere c'era già la fantasia, ma era una fantasia che in qualche modo era imberbe, no? Mettiamola così, acerba, non era ancora la psichedelia più totale, la folgorazione più totale che poi avrebbe portato Syd Barrett a diventare il diamante pazzo che la storia ricorda. Shine Down su Freccia Suona Daylight.

Mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio! Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 17:27. Allora, qui dobbiamo fare un lavoro a metà. La mia parte e la vostra parte. In programmazione ci dobbiamo succare una canzone che è moscissima, molto bella, per carità, però un po' gatto. La mia parte è che per combattere tutto questo io vi faccio sentire così de botto senza senso 10 secondi della sigla di Benny Hill. Prego. Altro giro. Molto bene, io il mio l'ho fatto, ora tocca a voi. Secondo me l'unico modo per sopravvivere a tutto questo è che cantiate a squarciagola, molto, molto forte, con tutto il fiato che avete nei polmoni, in gola, nel velo pendulo. Ho difeso il mio amore, così almeno in qualche modo ve la sentite. Prego, vai col gatto.

Vai. Chiusura. Ah, basta. Ah, bellissima questa canzone, lo so che è un capolavoro, siamo tutti d'accordo. Diciamo che serve il contesto per le cose, è come un quadro senza corbe, serve il contesto, serve il contesto. Ciao, sono Piero, vorrei sapere, ma la canzone dei Nomadi è copiata? Non è che è copiata, è una cover, è uscita l'anno dopo, quella dei Nomadi del 68, questa qui è del 67, era un'epoca in cui si prendevano tanto le canzoni che arrivavano dall'estero, soprattutto quelle blues, e si rendevano italiane o italianizzate. Pensa a Celentano che ha fatto Pregherò, no? Con Stand By Me di Benny King, è quel concetto lì. It's time, it's AC/DC time!

avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue ragazze.

0: quelle che vuole dire il numero di telefono che vuole dire per il capito.
1: 366634466 3-1
2: da Gioele.
3: Grazie, gentilissimo Gioele, grazie mille. Lo conoscete? C'è un meme che gira quando avete le chat di WhatsApp che sono tanto che non si scrive, e c'è: questa chat è morta, solo il Gabibbo la può sollevare. Lo conoscete? Fa molto ridere.

In the middle of the night, something's got a hold on me. Se consideriamo la parabola temporale del mondo del jazz, del soul, delle voci al femminile americane, tolta Aretha Franklin, Etta James è forse l'ultima di una schiera e di una discendenza di grandi cantanti che sono partite dalla fine dell'Ottocento e poi sono arrivate, diciamo, ai giorni nostri, perché Etta James è passata ai più nel 2012, il che vuol dire che ha avuto una vita comunque lunga, più di 70 anni ha vissuto, ed è spesso erroneamente accostata, non so, a Billie Holiday, che invece era della generazione precedente. Tutte grandi voci che comunque è sempre bello risentire.

0: Radio Freccia.
1: 17 ore e 53 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte, nessuno al microfono con voi fino alle 18, qualche istante prima di salutarci, dopo gli Stones con Jealous Love in top 20, sì, top 10, ciao, a voglia. Allora, se andate alla stazione di Dartford, che è un comune nel Kent, non troppo distante da Londra, c'è una placca azzurra, una di quelle che mettono in Inghilterra per commemorare o degli eventi o delle cose particolari che sono successe in quel luogo in un determinato momento. C'è appunto una di queste targhe che ricorda che lì, al binario della stazione, si sono incontrati Mick Jagger e Keith Richards, dando il via alla storia incredibile degli Stones. Erano lì per prendere il treno che andava a Londra, quindi sostanzialmente, anche se non è proprio del tutto vero, possiamo dire che gli Stones sono una band londinese. A inizio agosto il consiglio di Westminster, che è diciamo quello che regola quello che succede nel centro di Londra, per farla breve, ha proposto delle nuove regole. Questa cosa magari è passata un po' sotto traccia. Queste regole servono a regolamentare le licenze dei locali, dei pub. Ecco, se c'è una cosa che contraddistingue lo spirito, il sangue dell'Inghilterra, sono i pub, che sono un tessuto capillare dove alle 5 del pomeriggio, quando la gente pam mette giù la penna sul tavolo, si dirige, che sia vestita da apparato finanziario, che sia un operaio, si radunano tutti quanti a bere. Se ci siete stati, lo sapete bene. Tra le altre cose, queste nuove regole proposte pare abbiano chiesto ai pub di limitare e o scoraggiare le consumazioni in piedi, aumentando invece i posti a sedere. Apri di cielo! È successo un macello. No, ma cosa state facendo? Perché giustamente sia il sindaco di Londra, potete proprio immaginare un sindaco che si esprime qui sul modo di bere in un bar. Fa ridere, no? Però è talmente permeata questa roba qua all'interno della cultura inglese che non puoi esimerti. Quindi sia il sindaco di Londra che qualcun altro, insomma, che abbia un'influenza, mettiamola così, sul mondo burocratico inglese, si è dichiarato contrario, proprio perché non solo loro ma anche i cittadini dicono: ma questa cosa qui fa parte di noi, è nel nostro sangue, è la nostra cultura. Oltre al fatto che se tu arrivi e stai in piedi non ti possono cacciare via, cioè non nel senso di non è che ti possono dire guarda il locale è pieno, stai in piedi, stai fuori, stai per i fatti tuoi, ed è un modo anche di socializzare e soprattutto di combattere la digitalizzazione dei rapporti, mettiamola così, se vogliamo complicarla un po'. È stato un piacere e un onore servirvi, l'appuntamento è per domani alle 17, vi auguro la migliore delle serate, come sempre, don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Radio Freccia.
3: È permesso? Ah, sì, sì, sono proprio le 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, comincia il Molo 17 versione estiva in diretta dal TH Resort di Praia Mare in quel di Calabria. Un saluto al nostro nessuno che vi ha tenuto compagnia sin qui dalla splendida Lipari, e ora tocca a noi. Io sono Kat, vi terrò compagnia fino alle 21 e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, altrimenti canale 66 di TV Sat. E per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali il numero magico è sempre lo stesso: 366 663 4466. Cominciamo con il Placebo.

Beh, cosa posso dire oltre al fatto che condivido con Cristina la passione per il placebo e in particolare per Black Eyed, però cara Cristina, da Busto Arsizio non devi ringraziare me, ma tutti insieme dovremmo, come al solito, ringraziare David Bowie, perché è stato proprio lui in quella metà degli anni 90, quando i placebo muovevano i primi passi, a incuriosirsi, a rimanere affascinato da questa demo che gli era capitata tra le mani. E siccome aveva un buco nel tour, perché Morrissey aveva detto no, non ci venga a suonare con te perché ho altre cose da fare, gli era rimasto il buco, e allora David Bowie ha detto: ma questi bambini quanto sono bravi, ma chiamiamo loro. Pensa che battesimo del fuoco, pensa Brian Molko quando ha ricevuto la proposta. Cosa incredibile. Octopus, Block Party.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 18 e 11 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono. Invece c'era una volta un giovane fanciullo di nome Kurt Cobain, il quale viveva con la sua fidanzata e lei si lamentava spesso e volentieri di una serie di cose, oltre a tutto anche del fatto che lui

giovane promessa, non le avesse mai scritto una canzone. Ci vorranno un po' di anni perché lei scopra che invece no, una canzone per lei l'aveva scritta Kurt Cobain, ma non gliel'ha mai detto. La canzone viene pubblicata all'interno di Bleach nel 1989. Se ascoltiamo il testo capiamo che non era proprio il caso di dirglielo in quel momento.

Allora, se convivi con un tizio che neanche va a lavorare perché sta coltivando i suoi sogni da musicista, beh, insomma, ci sta che gli dici ma perché non fai una canzone su di noi, su di me? E ti aspetteresti una canzone d'amore, non un elenco di tutti i problemi che avete. Motivo per cui Tracy Marander, la fidanzata dell'epoca di Kurt Cobain, non ha mai saputo, almeno fino a che non è uscita una biografia, che About a Girl fosse effettivamente dedicata al loro rapporto. Ma è una canzone che comunque è passata in sordina anche alla sua pubblicazione, era la terza traccia di Bleach, l'album d'esordio dei Nirvana, che conoscerà invece una ripubblicazione come singolo, riscuotendo un pazzesco successo dopo il live dei Nirvana per l'MTV Unplugged del 1994, che fu tra l'altro l'apertura dell'MTV Unplugged per i Nirvana.

0: be the best. You can call back, all right? Bye.
1: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin! Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale!
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte!
1: Colombo, navigando sull'app Family?
3: Ho trovato l'America! Tantissimi sconti per me!
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin! Certe scoperte ti cambiano la spesa! Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini, a 3,69€!
4: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 18 e 24 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Si sa che molti rocker sono appassionati di videogiochi ed è un altro degli argomenti di cui io non so assolutamente niente, quindi ne faccio parlare qualcun altro che se ne intende di più. Prego.
3: Grandiosa Kat, visto che il rock and roll è praticamente un polpo che con i suoi tentacoli avvinghia ogni parte della mia vita, ho preso anche quello dei videogiochi. E ogni tanto qualche pezzo bello rock, anche se solo strumentale, c'è in un videogioco che consiglio a tutti, si chiama Mortal Shell 2 ed è veramente, veramente una chicca, dedicata a tutti i rocker.
2: Bene, il consiglio ve l'ha dato, quindi io non so neanche di cosa parla, però so che qualcuno tra voi, almeno qualcuno, apprezzerà. Loro sono i Bush, questa è Cold Contagious.

0: E invece adesso con Carlo torniamo su un terreno che mi è un po' più congeniale, prego.
1: Ciao da Carlo, ho appena finito di vedere la premiere di Marianne, il nuovo pezzo di Fontaine D.C.
0: Guarda,
1: il video è molto molto bello, molto visionario, a tratti anche inquietante, e anche il pezzo è carino, fa un po' Depeche Mode, comunque dai, una buona canzone. E a quando in top 20?
0: Bella domanda. Allora, io aspettavo di averli in scaletta per parlarne, ma tant'è, perché mi fa sempre un po' strano parlare di un gruppo quando non ce l'ho in scaletta, ma bisogna parlarne perché Marianne è uscito oggi, mentre Dopamine Chamber uscirà il prossimo 16 di ottobre. Non lo definirei carino il brano, lo definirei strepitoso, e l'ispirazione Depeche Mode, beh, insomma, devo dire che l'ho molto apprezzata, sono molto molto curiosa di sentire il resto dell'album, che a quanto pare è una sorta di elogio della fuga.

0: Radio Freccia.
1: Le 18:38 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Appena nomini Fontaine's DC ci puoi scommettere. Sì, palesa la Steffi, vai.
2: Allora, la versione live mi aveva lasciato un po' così. Quella in studio invece è veramente, come dici tu, strepitosa. Niente, non vedo l'ora. Non vedo l'ora, dai, da lunedì in Top 20, lo sappiamo.
1: Parliamo di Marianne, il nuovo singolo The Fontaine's DC, uscito giusto oggi, e sarà in top 20 quando i Fontaine's DC leveranno appunto lo stigma dello streaming, perché per ora è solo in streaming, ma ci butteremo a pesce appena sarà possibile. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, per non perdervi questo evento naturalmente continuate a seguirci anche dall'app RTL 102.5 Play. Ci sono i Blur, Country House.

Sono due le ricette, una alcolica e una analcolica, così ce n'è per tutti i gusti. L'alcolico di oggi si chiama French Kiss ed è molto semplice da fare. Mi prendete uno shaker con ghiaccio e dentro ci schiaffate 3 centilitri di vodka, 1,5 centilitri di sangue Morlacco Luxardo, lo so che suona splatter ma credetemi è buonissimo, 1,5 centilitri di succo di limone, dopodiché date una bella shakerata vigorosa e filtrate in coppetta ghiacciata. Colmate il tutto con champagne brut rosé.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18:51 minuti al Molo 17, Ceccata al microfono del momento dell'aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol, e ci pensa Pier Strazzeri da Abbiategrasso. Il nostro barista di provincia preferito ci propone il suo Cherry Mule, che si fa così: in un bel bicchierone capiente spremete mezzo lime e tenetelo da parte, poi infilateci dentro 7,5 centilitri di succo di ciliegia, aggiungete ghiaccio e colmate il tutto con ginger beer fino ad arrivare all'orlo del bicchiere. Guarnite con quel mezzo lime che avete spremuto e tenuto da parte.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 19 in punto, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Inizia la seconda ora del Molo 17 nella sua versione estiva. Io sono Kat, sarò in vostra compagnia fino alle 21 e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre, oppure 738 di Sky, oppure al canale 66 di TV Sat. Per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali il numero è sempre quello 366-663-4466. E intanto Gabriele mi manda questo messaggio che riesco a capire con tutte le mie forze.
2: Buonasera,
1: prego.
2: Kat.
1: Buonasera.
2: Io avrei voluto fare il cocktail analcolico di Piastra Z, ma mi sono reso conto che dovrei aprire un finanziamento quinquennale per il succo di ciliegia, quindi niente.
1: Sì, devo dire che non hai tutti i torti. La ricetta è un po' vecchia, era prima che servisse un mutuo per comprare le ciliegie, mettiamola così. R.E.M.

Poi a proposito di prezzi folli, questa mattina mentre facevo quella che chiamo un po' pomposamente una rassegna stampa, che poi si traduce nel fatto che vado a spulciare nei giornali qualche notizia che possa essere interessante per voi, e rimango colpita da una serie di articoli su diversi giornali minatori, non saprei come altro definirli, cioè di tutta una serie di spese, di rincari che attendono gli italiani al ritorno delle vacanze. Ora, santa pace, siamo al 18 di agosto. Faccele finire le vacanze prima di ammorbarci la fine delle ferie. E insomma, certi articoli allarmisti, insomma, anche meno, anche no. Fake Your Death, My Chemical Romance.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:11, 12 minuti al molo, 17 ceccata al microfono e un esperto al 366-663-4466, prego.
2: Buonasera Radio Freccia. Chi ha bisogno di ciliegie può venire da me. Ho 150 piante di ciliegie che quest'anno non ho raccolto per niente.
1: Ah.
2: Perché un anno le fa grandi e un anno le fa piccole. Quest'anno certo. Erano quelle piccole. Mi vergogniamo di prendere e metterle in vendita a 9 euro al chilo.
1: Beh, posso dirti una cosa, sei veramente una brava persona. Guarda, te lo dico sinceramente, perché non tutti avrebbero agito in questo modo, a parte il fatto che le ciliegie piccole sono buonissime. Detto questo, ci sono i Pantera e questa è Walk.

Non so se per voi sia lo stesso, ma a me succede così. Sapete quei giorni in cui ci si sveglia e hai voglia di litigare? Hai proprio voglia, il livello di tolleranza a zero, la batteria sociale completamente scarica, per quanto mi riguarda più del solito. Insomma, quei giorni in cui sei una persona pericolosa, mettiamola così, e magari ti ritrovi anche in un contesto in cui, ecco, non ti senti esattamente nel tuo a tuo agio. Ecco, io a quel punto metto su o un pezzo dei Pantera o un pezzo dei Rage Against the Machine, mi sfogo e a quel punto divento un pupazzetto, divento un amore, mi tranquillizza, mi calma, perché trovo il canale in cui esprimere tutta quella rabbia e non finire in cronaca nera, per esempio. Future Proof, Nothing But Thieves.

0: chiedessi a Humus Noa, chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 19:25 al molo, 17 check out al microfono. Il brano che stiamo per ascoltare è molto importante, non solo per noi che lo ascoltiamo, ma anche per chi lo ha scritto, composto e cantato. Ha una bella storia che cercherò di sintetizzare così. Siamo negli anni 90, stanno iniziando gli anni 90, e un giovane Eddie Vedder, che all'epoca lavorava per una compagnia petrolifera e non è che proprio si ammazzasse dalle risate, riceve una demo con tre brani strumentali. Vedi un po' che sai fare. E lui su questi tre brani ci mette su delle parole con la sua splendida voce. Il primo brano è Alive.

primo singolo estratto dal primo album dei Pearl Jam, l'album è Ten, il singolo è appunto Alive, che è tra l'altro contemporaneamente anche il primo singolo che quelli che diventeranno i Pearl Jam ascoltano con la voce di un aspirante cantante Eddie Vedder, e ne rimangono conquistati. Non c'è solo la voce di Eddie Vedder, ma c'è il testo di Eddie Vedder, perché appunto, come vi anticipavo, su questa demo c'erano dei brani strumentali sui quali lui ha messo testo e voce, ed è così che nasce la band al completo, con quello che è stato tra l'altro il singolo che li ha proiettati immediatamente verso il successo. The Juice, The Strokes.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:40 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono ed è un momento di informazione di servizio, perché Antonio al 366-663-4466 scrive: per cortesia vorrei individuare il titolo di una canzone che avete mandato questa mattina, una band inglese, l'orario era intorno alle 11:30, allora mi sono andata a prendere la scaletta di questa mattina. Di band inglesi non ce ne sono tutte americane, statunitensi per essere precisi, quindi ti posso dare queste due possibilità: The Doors di Unknown Soldier, oppure i Foo Fighters con Window, altrimenti in mezzo c'era Ben Harper, che però è lui da solo con In The Colors. Spero di esserti stata

Shot the Sheriff, Bob Marley. Ora, se vi trovate appunto nella situazione di Antonio, lo sprecciato che ha mandato il messaggio poc'anzi, ovvero avete sentito un brano che abbiamo passato ma non vi ricordate il titolo, non vi ricordate magari il gruppo, però vi era piaciuto tanto, però insomma lo vorreste recuperare, ecco, un modo è chiederlo a noi. Un altro modo, forse più facile, è anche quello di ascoltare le repliche dei nostri programmi, che trovate comodamente tutte quante sull'app RTL 102.5 Play, che tra le altre cose vi consente anche di ascoltarci in diretta, oltre a ritrovare tutto il mondo di Radio Freccia. My Ugly Boy, Skank Nancy.

0: Come here.
1: Radio Freccia.
2: 19:52 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono. Metti che ci state ascoltando in radiovisione, avete appena visto il video di Role Model Joy, dove Role Model duetta e balla insieme a uno che potreste dire: ma io quello l'ho già visto, ma dove l'ho visto? Ma quello è una faccia conosciuta, ma dove lo posso collocare? Ebbene, è un attore emergente, suo nome è Aidan Delvis, e ha esordito alla grande, direi, nel film Bugonia, diretto da Yorgos Lanthimos insieme ad Emma Stone, così una cosetta tanto per dire. E io devo dire che quando ho visto il film ho trovato che Aidan Delvis, pur avendo un amore viscerale per Emma Stone, però ho trovato che lui fosse straordinario, un attore incredibile. Arrivano i Manic Street Preachers, questa è If You Tolerate This.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è in movimento. Radio Freccia.
2: Sono esattamente le 20, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Inizia la terza ora del Molo 17. Saremo insieme fino alle 21 di questa sera e poi più in generale fino al 22 di agosto tutti i giorni. Io sono Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E vi ricordo anche il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è sempre lo stesso, ovvero il 366-663-4466. Data l'ora, direi che abbiamo bisogno di un pochino di energia, un po' di energia di quella che ti fa fare tanto headbanger con la testa. Dai, i Prodigy, Firestarter.

lo so che se dico headbanger ci si aspetta un pezzo metal e non un pezzo big beat, ma dire scapocciare mi sembrava un po' così, un po' troppo triviale. Ad ogni modo, nel 1996 si scapocciava anche così, anche con Firestarter dei Prodigy. E adesso facciamo una bella capovolta da un punto di vista del mondo musicale. Questo è proprio un vero e proprio roller coaster emozionale, mettiamola così, una montagna russa, perché passiamo dall'energia dei Prodigy al cuoricino spezzato, perché lo so che Crawling in versione live dei Linkin Park vi spezza il cuore.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 14 minuti al Molo 17, c'è Cata al microfono e abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo dei Greta Van Fleet, So You Stand. E adesso torniamo indietro nel tempo, invece andiamo nel 1999 e c'era uno di quei brani, di quelli che, come dico io, aprivi il frigorifero e lo sentivi, davvero era diventato altro che virale come diciamo oggi. Stiamo parlando di Glorious, che è un singolo di Andreas Johnson facente parte del suo secondo album in studio, Liebling, che diventò un successo mondiale, ma veramente a livelli pazzeschi, soprattutto in Italia.

Il primissimo album di Andreas Johnson, Cotton Fish Tales, è del 1997 ed è un album con il quale lui si fa notare, soprattutto dagli addetti ai lavori. Insomma, il materiale c'è, non per niente viene da lombi jazzisti, perché appunto figlio d'arte, per così dire, inizia a suonare molto giovane, ma è con il secondo album, Labeling, che davvero spacca, perché è contenuto in Labeling appunto Glorious, che diventa un successo internazionale, ma da primi posti in classifica, colonna sonora di spot pubblicitari. Insomma, era diventato praticamente un tormento, forse troppo, tanto che il volo di Icaro poi è andato scemando. L'ultimo album di Andreas Johnson risale al 2012, Village Idiot. Lui continua a occuparsi di musica, naturalmente, soprattutto scrive e compone per altri, ed è un aficionado dell'Eurovision, ho scoperto, vedi, perché noi non ci affiliamo tanto, ma in Europa invece sì, se lo filano. Intro, The XX.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Radio Freccia.
4: Le 20 e 26 minuti al Molo 17, c'è Cata al microfono, invece un adorabile che non si firma al 366-663-4466, a proposito di Andreas Johnson, scrive ho vissuto quegli anni, diciamo che era un po' la falsa copia di Blur, Oasis, Charlatans, Happy Monday, Stone Roses, Britpop Forever, i Charlatans, mi hai sbloccato una serie di ricordi, è una band meravigliosa i Charlatans, che ne ha passate parecchie, ha visto tanti cambi di formazione, sono ancora in attività e in fondo poi dalle tragedie anche personali possono nascere delle cose anche belle, come si dice in American Pie.

John McLean in American Pie canta, che ha cominciato a cantare il giorno in cui morì la musica. È un giorno preciso, è il 3 febbraio del 1959, il giorno in cui accadde una tragedia, un incidente aereo a Clear Lake in cui persero la vita Buddy Holly, Ritchie Valens e J.P. Richardson, conosciuto meglio come The Big Bopper. Quindi una tragedia però ha portato in realtà una maturazione per Don McLean. È un po' quello che è successo in varie fasi per i Charlatans, che di tragedie ne hanno dovute affrontare parecchie e ne sono sempre usciti vincitori. Do You Want To? Franz Ferdinand.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 40 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e abbiamo appena ascoltato i Foo Fighters con il loro nuovo singolo Window, estratto dall'ultimo album Your Favorite Toy. E oggi è un anniversario importante per i Foo Fighters. Infatti il 18 agosto del 1997, lo so che fa impressione, ma era il 1997, usciva Everlong, quella che poi diventerà una delle più grandi hit dei Foo Fighters, singolo estratto da The Color and the Shape, che per i Foo Fighters rappresenta abbastanza una rinascita dopo un difficile periodo, erano prossimi allo scioglimento. Loro sono i Cream, I Feel Free.

0: a parte il fatto che è gratis, ma potete continuare ad ascoltarci in diretta ovunque voi siate e quando volete. Ma non c'è soltanto la diretta, perché potrete recuperare agevolmente tutte le repliche dei nostri programmi a vostro piacimento, e inoltre ritroverete anche tutte le interviste, le puntate speciali, i podcast, le ultime notizie musicali che vengono costantemente aggiornate anche in vacanza. Da Gigi Riccardo e da Gianni Roiatti c'è l'accesso allo store ufficiale di Radio Freccia, le top 20, i regalini, insomma, che altro volete? Dai, su! Watch Over You live! Questi sono gli Alter Bridge.
1: I want to see all those cell phones in the air. Yeah.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 52 minuti al Molo 17. C'è Kat al microfono ancora per pochissimo. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento per quanto riguarda la giornata odierna, naturalmente. Io domani alle 18 sto qua. Voi fate come volete. Io comunque, se va, io vi aspetto. Ma voi non ve ne andate per diverse ragioni. La prima tra tutte è perché, lo sapete, dal Molo 17 si salpa e si arriva fino all'ultima luna e vi ci porta la nostra Titania. E già questa è garanzia di un magnifico viaggio. E poi, dopo gli U-Bestink, ci sarà Amy Winehouse con Valerie. Non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra. Thank you.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Questa Radio Freccia è martedì sera, questo 18 di agosto 2026. E sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna. Siete in compagnia di Titania e se volete lo sarete per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Entrambi in alta definizione, che vi promettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora benvenuti a tutti quanti voi anche in questo secondo giorno della settimana, che per qualcuno significa inizio lavorativo, per qualcun altro magari l'inizio delle ferie, quindi del momento in cui ci si rilassa un po'. Qui invece si scapoccia, io ve lo dico. Allora ci sono gli ACDC, iniziamo così questa sera, questa è Let There Be Rock.

0: Ciao Titania, eccomi qua all'appuntamento serale estivo. Come va? Tutto bene? Spero di sì. Auguro a te e a tutti gli associati una radiosa serata. Con un abbraccio grandissimo dalla Valtellina, Faustina. Ciao!
1: Let the be rock, gli ACDC e la nostra Faustina che entra così a gamba tesa. Ciao Faustina, ciao anche a te Manuel.
2: E in diretta dal mare.
1: Dal mare.
2: La piccola ma enorme Titania. Ciao Titania, come stai?
1: Bene, bene.
2: Ti voglio tanto bene, ti mando un enorme abbraccio, buon conduzione di programma e un saluto a te e a tutti gli sfracciati. Manuel da Bologna.
1: Allora, stasera proviamo a vedere se riesco a far sì che le persone non facciano irruzione nello studio. Ho chiuso la porta a chiave. Oramai le mie rocambolesche avventure di questa settimana a Praia Mare, insomma, le sapete anche voi. Un saluto anche all'Alberto da Ponte Buggianese, a Ciocca, Giusi, Alessio e i loro clienti. C'è anche Mitch da Manfredonia, Roberto da Domodossola e anche colui che si firma il fan più attivo. Un saluto anche a tutti voi che siete semplicemente all'ascolto. Ci sono i Wet Leg, questa è Cash Dispersed.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21 e 14 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania questo martedì 18 agosto 2026. Siamo in diretta dal TH Resort di Praia a Mare. Quindi vi ricordo ancora una volta che se sentite della musica strana che mi rientra nel microfono, sappiate che non è colpa mia. Facciamo ancora un saluto a Francesca che ci ha raggiunto qui sulle nostre frequenze, ma abbiamo anche chi sei?
2: Ciao Titania, sono Brian Johnson di SDC. Sono geloso quando passate le canzoni dove c'è Bon Scott.
1: Senti un attimo però Brian, cioè ormai è passato un po' di tempo, tra l'altro Bon Scott se n'è anche andato nel peggiore dei modi. Insomma, io l'accetterei ad un certo punto questa situazione, eh? Non è che si può essere gelosi per sempre. Insomma, anche tu datti una regolata.

Turn it on again, i Genesis qui su Radio Freccia. E allora, visto che siamo ormai da un po' in questo villaggio turistico, io sento veramente tanti, aiutatemi a dire tanti, tormentoni estivi, mi è venuto in mente che effettivamente la nostra fruizione della musica è cambiata totalmente, non solo nel mondo del pop, ma anche nel mondo del rock. Adesso, per esempio, l'altro giorno stavo parlando degli 883, del fatto che avessero vinto il Festival Bar e che la loro canzone fu presa dagli Atroci e coverizzata. Ma se ci pensiamo oggi, gli 883 in confronto alla musica che esce adesso erano un passo avanti, quasi rock per certi versi, per alcune chitarre di sicuro.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia. Rock Time.
2: 21 e 27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Questa sera parliamo anche un po' di industria discografica, insomma la prendiamo molto larga, anche molto tranquilla. Però mi rifaccio a quelle che sono le parole di M. Shadows. Per come è diventata l'industria musicale oggi, non vediamo proprio il senso di stare mai più con un'etichetta discografica. Non c'è più una radio che conti come una volta, oppure MTV. Cercheranno ovviamente di portarti su TikTok, cosa che chiunque può fare da solo. Insomma, non portano alcun valore aggiuntivo.

Mad World, Tears for Fears, qui su Radio Freccia. Allora, secondo M. Shadows, che poi è il frontman degli Avenged Sevenfold, oggi le etichette discografiche quindi non hanno più il peso che avevano un tempo. Insomma, l'etichetta discografica ti è sempre servita se avevi una band, un progetto musicale, per farti conoscere, per riuscire ad arrivare magari alle label, alle major, per passare via radio, per andare anche magari invitato con qualche programma televisivo a stampo musicale. Insomma, ad oggi invece quello che viene proposto sempre di più, soprattutto nella musica mainstream chiaramente, è il passare dai social network, più che altro da TikTok, perché sappiamo che ciò che diventa virale su TikTok poi puntualmente torna ad essere virale anche musicalmente. Basta andare a riprendere ciò che è successo con Stranger Things, no? Tutte le che arrivavano comunque da un periodo risalente agli anni 80, che con l'avvento di Stranger Things tornano in auge e tornano anche quindi in radio e in televisione.

0: Compri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
1: Chi è?
2: La duchessa!
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21 e 40 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo martedì 18 agosto 2026. Parliamo anche di industria musicale. Il frontman degli Avenged Sevenfold ha spiegato che in quest'epoca, dove per esempio non esistono più emittenti come MTV, oppure il successo di un artista non viene più determinato comunque come una volta, le case discografiche offrirebbero un valore semplicemente sempre più limitato. A suo avviso molte puntano sulla promozione sui social, che è qualcosa che effettivamente gli artisti possono fare anche in totale autonomia, e le sue dichiarazioni, che sono state rilasciate durante un podcast, hanno acceso un bel dibattito anche sul futuro dell'industria musicale e sul ruolo dell'etichetta nell'era dello streaming e soprattutto di TikTok.

Breathe, Nirvana, qui su Radio Freccia. Allora, qualcuno mi ha fatto notare che la base musicale era molto molto alta, quindi io spero di essere riuscita a mettere a posto le cose. Allora, dicevo che stavamo parlando di come il frontman degli Avenged Sevenfold abbia spiegato che in un

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 21:50 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo martedì 18 agosto 2026. Allora, io intanto vi invito sulla nostra app, che è RTL 102.5 Play, dove potete trovare tutti i nostri programmi, tutte le interviste che abbiamo fatto, anche se volete i nostri podcast, quelli che sono passati e quelli che verranno, perché poi a settembre ripartiamo anche con i nostri speciali, compreso Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. C'è chi mi scrive al 366-6634-466 e dice: scrittori, poeti, narratori, insegnanti di vita, ne ho due coglioni di questa cosa compulsiva. Allora, il fatto è che effettivamente all'interno del mondo dell'industria discografica ad oggi importano tanto i social, le visualizzazioni, quello che passa attraverso ciò che è fruibile da un pubblico più giovane. Ed ecco che anche le case discografiche chiaramente si sono messe un po' su questa linea, no? Che non sempre è qualcosa che può andare bene, soprattutto se parliamo di musica rock e metal. C'è Fabio, per esempio, che dice: canzoni come Non me la menare degli 883 avevano un grande spirito rock, io le ascoltavo all'inizio della loro carriera. Mauro Repetto era lo stesso sperimentatore del duo, infatti lo hanno fatto fuori. Vabbè, ma al di là di questo c'è anche chi dice: è brutto dirlo, però è esattamente così. C'è anche chi invece ricorda i bei tempi dei vinili. Insomma, ci sono tanti discorsi che potremmo aprire in questa grande parentesi che tratta il mondo musicale e anche il fatto di riuscire comunque a promuovere la nuova musica. Ma purtroppo incappiamo sempre in ciò che la maggior parte delle persone vuole, e ad oggi, nel 2026, ciò che la gente vuole generalmente passa proprio attraverso i social network. Potremmo fare anche una bella riflessione su Guccini, no? Sul fatto che si dica: ma i Guccini ad oggi non nascono più. Ma i Guccini ad oggi probabilmente non verrebbero neanche calcolati come è stato calcolato lui ai tempi. È triste, però credo che purtroppo sia la verità e dobbiamo accettarla, saltando con Van Halen.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo martedì 18 agosto 2026. E allora intanto benvenuti anche attraverso la nostra radiovisione, nel caso voi foste belli apparecchiati davanti alla TV, sul divano, insomma vi state rilassando magari in questa sera d'estate che qui giù a sud è leggermente più fresca. I nostri canali sono il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky e vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica ma anche di vedere i video che l'accompagnano, a volte qualche live e il più delle volte invece video originali. E ci sono delle volte in cui devo ammettere che cavolo, sti video fanno proprio bene agli occhi, alla vista, tipo quando c'è Lenny Kravitz, no? Questo è Are You Gonna Go My Way.

Are you gonna go my way? Lenny Kravitz qui su Radio Freccia. E allora, visto che parlavamo di industria discografica, ci sono anche dei consigli che arrivano dalla sacerdotessa del rock alle nuove generazioni di artisti. Ovviamente stiamo parlando di Patti Smith, che fermata per strada ha raccontato cosa conta davvero secondo lei per chi crea arte, per chi crea musica. È stato

È stata fermata nelle strade di New York e da un autore di un profilo Instagram che si chiama The Bjorn Pink Show, dove lui fa domande, la gente risponde. A sto giro era la Patti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Questa Night Shift Superstar, i Muse, qui su Radio Freccia, siete in compagnia di Titania qui sull'ultima luna. E vi stavo parlando di Patti Smith, che ha detto anche lei la sua per quanto riguarda i nuovi artisti, quelli di oggi, le nuove generazioni che in un qualche modo cercano di sopravvivere in questo mondo che sembra dare poco oramai all'arte. È stata affermata, come vi dicevo, da un autore di un profilo Instagram con molti followers, potremmo chiamarlo un influencer, no? Visto che si parla di nuove generazioni. E per rispondere alla sua domanda proprio rivolta a queste nuove generazioni di artisti, lui, che si è presentato come narratore, come comico, anche come improvvisatore, è solito condividere sul suo canale dei brevi video in cui avvicina delle persone comuni, anche personaggi noti incontrati per strada, e pone loro questa domanda. E a Patti, chiaramente, è toccata quella sulla musica.

Bryan Adams, please forgive me, qui su Radio Freccia. C'è chi ci scrive al 366-6634-66 dicendo i giovani saranno pure sui social, ma vista la situazione attuale non so se poi hanno effettivamente i soldi per andare ai concerti, che è dove c'è il guadagno al momento. Guarda che io però per giovani non intendo i 17 anni, cioè ad oggi anche un ragazzo, una ragazza di 25 anni comunque magari sono già entrati nel mondo del lavoro, stanno già facendo i primi passi, però sono molto immersi all'interno della comunità social, e in realtà lo sono anche gli adulti oramai.

0: da Troni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 22 e 24 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in

compagnia di Titania. E torniamo quindi a Patti Smith, quando è stata fermata da questo artista newyorkese che ad un certo punto ha voluto parlare con lei delle nuove generazioni di artisti. Con poche parole, condensando una lezione maturata in oltre 50 anni di carriera, la nostra sacerdotessa del rock non ha cercato delle formule elaborate, ha riportato tutto a due elementi che hanno accompagnato anche il suo percorso: la capacità di seguire una direzione personale e soprattutto la disciplina necessaria per sostenerla nel tempo. Nel breve video che è stato pubblicato sui social da questa persona, ha condiviso il consiglio che lei stessa vorrebbe dare proprio ai nuovi artisti. E tra poco ve lo dico, ma prima sappiate che ognuno di noi ha un angelo custode, e in questo caso è quello che ci regalano gli Aerosmith.

Sono le 22:30 minuti e questa era Angel degli Aerosmith qui su Radio Freccia. Allora torniamo quindi a parlare di quello che è il consiglio che Patti Smith, la sacerdotessa del rock, vorrebbe dare ai giovani artisti. Dice: il mio è sempre lo stesso, dovete lavorare sodo, dovete seguire la vostra visione e dovete rimanere fedeli a voi stessi. Ma la cosa più importante, mi raccomando, è lavorare sodo. E io credo che questo valga un po' per tutto. Tra l'altro è un periodo ancora molto intenso per Patti Smith, che non solo è una grande cantante, ma è anche una poetessa statunitense. She doesn't do major credit cards, I doubt she does receipts, it's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:38 minuti qui su Radio Freccia, siete in compagnia di Titania e siamo rimasti quindi a Patti Smith, che peraltro a fine luglio, il 31 luglio per precisione, la sacerdotessa ha incontrato il Papa, è stata ricevuta in Vaticano per un'udienza privata che è durata circa una quarantina di minuti, alla quale ha partecipato anche il suo storico amico, ovvero il reverendo Antonio Spadaro, che è il sottosegretario del Dicastero per la cultura e per l'educazione. E secondo il racconto condiviso proprio da lui, l'iniziale emozione di Patti ha lasciato presto spazio ad un dialogo spontaneo sui temi della pace, della cultura e dell'impegno umano, cosa per cui Patti Smith si impegna veramente da sempre.

Questi sono i Placebo e questa è Special Needs. E allora in questa sera dobbiamo anche fare effettivamente un momento del ricordo, perché giusto una settimana fa gli ZZ Top hanno dovuto cancellare un concerto all'Hollywood Bowl, e a comunicarlo è stato Rolling Stones attraverso un portavoce della band, che ha spiegato che a non stare bene è stato lo storico batterista della band, ovvero Frank Bird. Mi dispiace dovervi dare questa notizia, perché magari ancora non l'avete letta, purtroppo è freschissima, ma Frank Bird non ce l'ha fatta. E quindi questa sera dedichiamo un qualche momento anche a lui e a quello che è stato il suo percorso all'interno degli ZZ Top.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:50 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo martedì 18 agosto 2026. E il mondo del rock piange la scomparsa quindi di Frank Beard, lo storico batterista degli ZZ Top, che è venuto a mancare in realtà nella giornata di ieri, ma solo oggi abbiamo avuto le conferme ufficiali. Aveva comunque 77 anni, la sua vita se l'è fatta a suon di rock and roll, e si è spento mentre si trovava in cure palliative presso quello che è il suo ranch a Richmond in Texas, circondato dall'affetto dei suoi cari, dei suoi famigliari.

familiari. La notizia oggi è stata confermata da quello che è il rappresentante della band e recentemente, proprio all'inizio di agosto, era stato costretto ad interrompere la partecipazione al tour che si chiamava The Big One Tour, che è quello che stanno tenendo proprio in questo momento gli ZZ Top, a causa di problemi di salute, quelli di cui vi parlavo poco fa, venendo sostituito da un altro batterista che è Michael Monahan. Ma già nel corso del 2025 aveva dovuto affrontare una temporanea sospensione dell'attività dal vivo per complicazioni mediche riguardanti il piede e la caviglia. Insomma, la band chiaramente ha comunicato la cancellazione delle date previste per il 18 e per il 19 di agosto, confermando la ripresa poi del tour il 22 e il 23 di agosto ad Austin in Texas, un luogo definito dal management come una delle venue preferite di Frank e una città che era diventata per lui una sorta di seconda casa. Perché ci sono quei posti che non ti appartengono veramente, ma che comunque riesci a sentire casa, dove ogni mattonella ti parla come se avesse fatto parte della tua vita da sempre. E allora anche loro hanno deciso di non fermarsi, anche perché Frank Bird è stata una colonna portante degli ZZ Top per ben 56 anni e ad oggi dovranno decidere cosa fare per il resto della loro carriera, anche perché oramai ne è rimasto solo uno.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, siete in compagnia di Titania in questo martedì 18 agosto 2026. Sono le 23. Le 23 in punto, il che significa che abbiamo ancora un'oretta da passare insieme anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Così, oltre alla nostra musica, potete godere anche di tutti i video che il nostro Sautufau vi propone e vi mette in scaletta. E allora, purtroppo abbiamo concluso l'ultima ora con una notizia che non è certo delle più liete. Come vi dicevo, se n'è andato fra

Frank Bird ed entra anche lui in quel mondo parallelo dove se ne sono andati tutti coloro che fanno parte della nostra cultura musicale, della nostra vita, della colonna sonora della nostra vita. Tra loro c'era anche Chester Bennington.

Numb e Linkin Park qui su Radio Freccia. E allora parliamo quindi di quello che era, è stato il grande batterista degli ZZ Top, Frank Bird, che è stato una colonna portante per loro per ben 56 anni. E con la sua scomparsa il chitarrista e fondatore anche, ovvero Billy Gibbons, rimane l'unico membro superstite di questa formazione storica dopo la perdita anche del bassista e cantante Dusty Hill, che è avvenuta solo qualche anno fa, ovvero nel 2021. Secondo me in questo momento Billy si sta leggermente toccando le parti intime, perché effettivamente anche lui comincia ad avere una certa età ed essendo l'unico membro rimasto di questa grande band probabilmente sentirà tanto anche la mancanza di quelli che sono stati e sono e saranno per sempre i suoi compagni. Ma comunque ha deciso di fare questa data e poi

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:11 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania.
2: Ciao. Dai, Tita, però moglie la stai a tirare proprio, dai.
1: No, vabbè, non gliela sto tirando, però allora io devo ammettere che se fossi l'ultimo membro rimasto della mia band, che gli altri membri se ne fossero già andati, se fossero passati purtroppo a miglior vita, comincerei a grattarmi un po' o quantomeno a toccare ferro. Ecco, anche perché Billy Gibbons comunque è rimasto l'unico membro originale degli ZZ Top e vuole continuare questo tour. Cioè, lui, al di là di tutto, ha deciso che probabilmente vorrà morire sul palco. È una cosa che io apprezzo e che effettivamente ha fatto anche un altro grande, che è Ozzy Osbourne.

Mama in Coming Home, Ozzy Osbourne qui su Radio Freccia. E allora parlavamo proprio di coloro che hanno scelto di portare avanti la musica fino alla fine dei loro giorni. Ozzy Osbourne sicuramente è stato uno di quei grandi che lo hanno fatto fino alla fine e lo hanno fatto in grande stile. E allora, se vogliamo parlare di Ozzy, possiamo anche parlare dell'Ozzfest, di cui vi ho già parlato, lo so, ma tornerà dove Ozzy ha tenuto il suo ultimo concerto. Torna ufficialmente, quindi, questo festival che è nato non solo da un'idea di Ozzy, ma anche dalla mente di Sharon, che del resto ha sempre portato avanti tutte le idee di Ozzy e le ha rese incredibili, esattamente come la sua carriera.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23 e 24 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania questo martedì 18 agosto 2026. Insomma, il ritorno dell'Ozzfest a ora anche una casa. La prossima edizione di questo storico festival fondato da Ozzy Osbourne e Sharon Osbourne in programma nel 2027 si terrà infatti al Villa Park di Birmingham, ovvero lo stesso stadio che nel luglio del 2025 ha ospitato il Back to the Beginning, ovvero il concerto con cui Ozzy Osbourne e i Black Sabbath salutarono definitivamente il pubblico dal vivo. L'ultimo concerto di Ozzy Osbourne.

0: My friend Red Hot Chili Peppers, qui su Radio Freccia. Ciao Zamiev.
1: Ciao Tita. Mi sa che ho letto da qualche parte, qualche intervista, che l'Ozzfest è nata proprio dalla testa di Sharon, che era un periodo che a Ozzy non lo stavano chiamando proprio più, perché in quel momento le follie che faceva erano assurde, e quindi si inventarono della serie. Allora il concerto ce lo facciamo noi e crearono l'Ozzfest. Ciao da Zamier.
0: Allora Zamier, sì, più o meno è andata così, nel senso che Ozzy in realtà era stato escluso dal festival di Lollapalooza, proprio perché insomma stava facendo un po' delle cavolate, delle ozzate, ecco. E quindi Sharon, che poi è sempre stata la sua manager sostanzialmente, ha deciso di creare l'Ozzfest, e ancora oggi è uno dei festival più rinomati per quanto riguarda la musica metal.

0: That's, you can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: E sono le 23:37 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo martedì 18 agosto 2026. Insomma, l'Ozzfest è nato effettivamente nel 1996 perché la moglie e manager anche di Ozzy, ovvero Sharon, decise che Ozzy Osbourne spettava un palco tutto suo dopo essere stato escluso dal festival di Lollapalooza perché effettivamente aveva fatto qualche cavolicchiata, qualche ozzata, come le ho chiamate prima. E adesso la location è stata annunciata attraverso i canali ufficiali dell'Ozzfest, dove è stata pubblicata un'immagine aerea dello stadio dell'Aston Villa, accompagnata dalla conferma che il festival arriverà a Birmingham nel 2027.

Stay with me, Lorraine Allison, qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, che potete scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate e portare la nostra musica sempre e comunque con voi. Stay with me, per l'appunto. Ma noi stavamo parlando dell'Ozzfest e allora cerchiamo di stare sempre anche connessi con l'anima di Ozzy ovunque sia andata, anche se un po' lo possiamo immaginare, sicuramente a fare qualche casino insieme a Ronnie James Dio e compagnia bella. Per il momento comunque non sono stati comunicati né la data né i primi nomi della line-up del prossimo Ozzfest, mentre gli organizzatori hanno fatto sapere che ulteriori dettagli verranno diffusi prossimamente. Quindi seguite la pagina dell'Ozzfest, che si chiama semplicemente The Ozzfest su Instagram, per ricevere tutti gli aggiornamenti di cui avrete bisogno.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:48 minuti, siete su Radio Freccia, siete in compagnia di Titania alla fine di questo martedì 18 agosto 2026. E stavamo parlando dell'Ozzfest che tornerà quindi nel 2027. Con una scelta importante, una scelta di cuore, una scelta che sicuramente farà felici tutti coloro che ci sono stati e anche chi purtroppo non è riuscito a partecipare all'ultimo concerto di Ozzy, ovvero il Back to the Beginning. La scelta di Villa Park lega così il ritorno dell'Ozzfest direttamente a quello che è stato l'ultimo capitolo della carriera di Ozzy Osbourne, che è scomparso purtroppo il 22 luglio del 2025, oramai più di un anno fa, a pochi giorni dopo il suo ultimo concerto. E proprio in quello stadio, dopo il suo ultimo live insieme ai suoi Black Sabbath nella sua Birmingham, era tornato sul palco per l'ultima volta in occasione di questo grande festival che ha riunito gente veramente da tutto il mondo, un evento costruito come un grande omaggio alla sua storia e a quella della band con cui ha costruito e ha forgiato il suono dell'heavy metal. Insieme a lui c'erano anche tutta una serie di band, di amici, di musicisti, di cantanti che sicuramente hanno fatto parte di quella che è la storia del rock and roll per come la conosciamo oggi. E il ritorno dell'Ozzfest effettivamente era già stato annunciato qualche mese fa da Sharon Osbourne, che durante un intervento aveva proprio confermato l'intenzione di riportare in vita il festival dopo quasi un decennio di assenza. Lei ha detto: lo faremo davvero. Aveva dichiarato che per lei e per Ozzy questa era una scelta importante, che se Ozzy fosse stato ancora in vita sarebbe stato lui stesso a volerlo riproporre. E diciamo che vederlo oggi nel ruolo del protagonista, anche se con una funzione totalmente diversa, un po' ci porta alla commozione. Quindi noi spero ci vedremo al prossimo Ozzfest, quello del 2027, ma intanto ci sentiamo qui su Radio Freccia anche domani sera. Love you to the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.